12 settembre al Mescal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino.

Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. È bella vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa con Legno.

0: Qual è il folk qua?
1: Aveva compiuto una rapina.
0: In effetti.
2: Ma non c'è mai del rock in sta radio?

0: piano, diciamo, di riscaldamento, e insomma lo dedichiamo a uno dei nostri ascoltatori più appassionati, il dottore di Arsider, che abbiamo saputo rimbalza sulla sua trasmissione le nostre puntate, soprattutto quelle venute malissimo, insomma, come rumorismo, e siamo contenti che in un qualche modo anche i nostri sforzi per rendere le trasmissioni vengano. Che possa essere rimbalzato appunto nella trasmissione Arsider, e ve lo lasciamo tutto per voi, Throbbing Gristle.
1: So che cosa ho visto, morire sulla croce un altro
0: Throbbing

bevute fresche e non, benefit per la cassa antirepressione delle Alpi Occidentali. Domenica 20 settembre, spazio sociale di Srabia, via Galinier 40, Avigliana, Torino.

Ha ha ha!

I'm a

0: Radio Blackout, 105.250 FM, non puoi mancare.
1: E quindi abbiamo avuto quest'ultimo aggiornamento, adesso continuiamo per ancora pochi minuti prima di lasciare la consolta.
2: È notizia di ieri, ma è stata riportata oggi da tutti i quotidiani.
3: Che già vediamo nuotare al di là dell'acquario.
1: Eh sì, e quindi ci andiamo a sentire.
4: 105.250.
1: Un salutone, un abbraccio da Radio Blackout.
5: Un abbraccio a voi, ciao.
1: Ciao.
6: Sei all'ascolto di Radio Blackout dal 1992 sui 105.250 della frequenza modulata ed in streaming su www.radioblackout.org.
7: Radio Blackout è una radio completamente autogestita, autofinanziata, che si mantiene appunto su tutte quelle che sono le iniziative pubbliche che organizza. Tutti coloro che ci lavorano gratuitamente, e ovviamente tutti i gruppi che partecipano alla giornata di oggi sono venuti a suonare gratuitamente, sono gruppi che sono vicini alla radio.
8: Come sempre Radio Villa Blackout 105.250, l'unica emittente libera e liberata nell'etere torinese.

0: per domani sapremo anche quella che sarà la sorte delle aree che sono definite zone rosse, delle aree zone rosse. Le zone rosse.
1: Ti prego!

Your teeth look real good.

Il 12 settembre al Mescal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Dead Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. È bella vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

Di più, Neutral. Tanti detersivi liquidi per conservare sano e pulito il tuo ambiente di vita. Prova Neutral piatti nel caratteristico flacone verde e siedi a tavola con il piacere di stoviglie splendide e cristalli luminosi. Neutral piatti.

0: la questione è più grossa. Si parla di reale censura.
1: La partita in ballo è sul diritto alla libera informazione, sulla libertà di espressione.
2: Ascolta Radio Blackout sui 105-250 della modulazione di frequenza o su www.radioblackout.org/streaming dal 1992 on air.

0: Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino. Una giornata benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Tifiamo e tessiamo rivolte.
1: Dalle ore 16, Mokins. Metallo folcore pesante dalle Alpi Occidentali. Lams, Torino Doomstoner, Power Porco Trio. Appena scende il buio, Rota de Ferro, collettivo di improvvisazione rumorista industriale da Roma a Caput Mundi. Petrolio, Asti, Dark Industrial, musica d'ambiente ostile.
0: Bar, cibo, bibite fresche e non, benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino.

Strange Pursuit dei Divo su Radio Capital, su Radio Blackout, scusate, Radio Capital,

Un, due, tre, cella. Spezza il gioco del carcere. Il collettivo Orga pubblica le lettere dei prigionieri da quasi 20 anni. Con lo scopo di rompere l'isolamento, amplificare gli atti di solidarietà e contribuire a mantenere un legame tra le lotte che da una parte e dall'altra del muro vengono portate avanti. Se ti interessa ricevere l'opuscolo oppure vuoi inviarci una lettera, scrivi all'associazione Ampi Orizzonti, casella postale 10241 Milano 20122. Email olga2010

0: Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino. Una giornata benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Tifiamo e tessiamo rivolte.
1: Dalle ore 16, Mokins. Metallo sul cuore pesante dalle Alpi Occidentali. LAMS, Torino Doomstoner, Power Porco Trio. Appena scende il buio, Rota de Ferro, collettivo di improvvisazione rumorista industriale da Roma a Caput Mundi. Petrolio, Asti, Dark Industrial, musica d'ambiente ostile.
0: Bar, cibo, bibite fresche e non, benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino.

State ascoltando Radio Blackout, la mia radio preferita. In FM Torino. Radio Blackout, la mia radio preferita.

Il movimento Nottava ha sempre avuto uno slogan, cazzi loro.

12 settembre al Mescal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Dead Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo, Parco della Certosa, con Legno.

0: Oh, ma lo sai che Radio Blackout trasmette sui 105-250? Monfatti!
1: Ma lo sai che c'è anche lo streaming www.radioblackout.org?

Contatta il numero di emergenza di Radio Ministero 011 249 5669, oppure la hotline WhatsApp Cuori Solitari del Ministero 346 667 3263. Radio Ministero, l'unica radio dell'italiana.

0: Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino. Una giornata benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Tifiamo e tessiamo rivolte.
1: Dalle ore 16, Lockheed's, metallo full core pesante dalle Alpi Occidentali. LAMS, Torino Doomstoner, Power Porco Trio. Appena scende il buio, Rota de Ferro, collettivo di improvvisazione rumorista industriale da Roma a Caput Mundi. Petrolio, Asti, Dark Industrial, musica d'ambiente ostile.
0: Bar, cibo, bibite fresche e non, benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino.

Lasciami subito, pezzo di merda. Giuro che ti sfondo le orecchie a furia di radio kebab. Ti faccio passare il resto della tua vita ad ascoltare Memory Migi. Acab.

Welcome to GiveGaff's voicemail. The person

0: Saluto ma Socrate di Socrate.
1: Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino. Una giornata benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Tifiamo e tessiamo rivolte.
2: Dalle ore 16, Rockins, metallo sul core pesante delle Alpi Occidentali. LAMS, Torino Doomstoner, Power Porco Trio. Appena scende il buio, Rota de Ferro, collettivo di improvvisazione rumorista industriale da Roma a Caput Mundi. Petrolio, Asti, Dark Industrial, musica d'ambiente ostile.
1: Bar, cibo, bibite fresche e non, benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino.

Dal regista di Mezzo grammo di fuoco e Sfiga infernale, con il premio Oscar di C'era una volta il CERT, il nuovo capolavoro western targato Nessun rimborso.

0: Annuncio cancellazione treno.
1: È una giornata tranquilla oggi, falla finire come è cominciata.
0: Il treno regionale, previsto in arrivo da Rosarno, è diretto a Reggio Calabria Centrale alle ore 16.06.
2: Non farei un buon servizio ai trentini.
0: Oggi non è stato effettuato per un intervento dei vigili del fuoco nei pressi della linea.
3: In principio fu il chiodo.
4: Non puoi rovinare la giornata di lavoro a migliaia di italiani per un chiodo.
5: Non ci hai capito niente?
6: Se guardate giornata nera, cosa appare? Ferrovie.
7: Questo è l'aiutante veloce, Mortimer.
3: Poi è stato il lucchetto, poi il pantografo, poi il traliccio, poi l'uomo che camminava sui binari.
8: Il tuo stupido amico ha ragione.
9: La fa più soffrire quando dicono che con lei i treni non arrivano in orario?
10: Corri! Corri! Ho detto 10 secondi!
2: Quindi se ci sono più passeggeri di sempre e ci sono più cantieri di sempre...
7: Io dico che è barato, ragazzo.
2: E aggiungo, negli ultimi anni diciamo che è un trittico, scioperi, cantieri e massimo i passeggeri...
7: Beh, e quando ho detto che nostra madre è una vecchia bagascia...
3: Gli anarchici, quelli contro la TAV...
2: Ci fa lavorare, ci fa sudare...
10: Sei un bastardo!
7: Beh, hai indovinato... Questo è vero.
2: Potrei, per guadagnare un 2% di puntualità, chiudere alcune centinaia di quei cantieri.
11: Madre de Dios, chi è quell'ombra, signor?
7: La mano sinistra del diavolo.
12: Lo chiamavano Trenitalia. A Natale, steso su tutti i binari.

0: Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino. Una giornata benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Tifiamo e tessiamo rivolte.
1: Dalle ore 16, Mokins. Metallo sul cuore pesante dalle Alpi Occidentali. LAMS, Torino Doomstoner, Power Porco Trio. Appena scende il buio, Rota de Ferro, collettivo di improvvisazione rumorista industriale da Roma a Caput Mundi. Petrolio, Asti, Dark Industrial, musica d'ambiente ostile.
0: Bar, cibo, bibite fresche e non, benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino.

0: buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
2: Full Time Blues, tracce di schiavismo in età classica, quarta parte. Andata in onda il 17 aprile 2025 su Radio Neanderthal.

0: Ciao a tutti, sono Antonio Festival e continuiamo con le nostre puntate sullo schiavismo in età classica.
1: Full Time Blues.

0: Ok, oggi andremo un po' alla ricerca delle origini della nostra città, Napoli. Iniziamo con Plinio.
1: In tutto il mondo, per quanto si volga la convessità del cielo, l'Italia è la più bella fra le regioni della terra. Essa è regina e seconda madre del mondo, quanto a uomini e donne, duci e soldati, schiavi, artefici di vaglia, ingegni illustri.
0: Ok, come sempre gli schiavi vengono considerati un prodotto, in questo caso chiaramente di buona qualità, vengono dalla Campania, dal Mediterraneo, quindi sono degli schiavetti da tenere in considerazione. Plinio chiaramente alludeva alla Magna Grecia, anche se il territorio campano era tra quelli più battuti alla fine. Il clima, la vegetazione, la varietà e l'accessibilità delle coste lo resero infatti, con il passare dei secoli, Campania Felix, termine nato in età romana. Per inquadrare la scena ci serviremo del testo di Attilio van der Bieg, I giorni di Neapolis, in cui si illustra la nascita e la crescita della Neapolis greca, che anticipò il multiculturalismo e la gentrificazione romana di qualche secolo. 1500 avanti Cristo, un popolo proveniente dalla regione greca della Tessaglia, i Pelasgi, giunge in successive ondate sulle coste campane. Immaginiamo la scena: il golfo è profondo, ben riparato. Da un lato l'orlatura del Vesuvio e dall'altro lato i crateri vulcanici flegrei costruiscono una naturale barriera che offre riparo al vento. Il clima è mite, la vegetazione è rigogliosa. I primi insediamenti saranno grotte, le cavità naturali che si aprivano fra gli scogli del nostro frastagliato litorale furono ampliate e rese abitabili dalla mano dell'uomo. 1300-1200 avanti Cristo. Nelle successive stratificazioni di culture e di civiltà compaiono sul suolo campano altre popolazioni denominate Osci e Opaci. Si tratta di popoli che vivono ancora di pastorizia e prendono possesso delle fertili pianure della Campania secoli prima dei Greci e degli Etruschi. 900 avanti Cristo, un gruppo di coloni rodi giunge sulle nostre coste, integrandosi con il piccolo nucleo greco già presente sul luogo. Non è ancora una città, le abitazioni sono solo poco più di un riparo. La cinta muraria è inesistente, anche perché l'insediamento è protetto in maniera naturale dal mare e dalla costa alta e rocciosa. Il luogo scelto è infatti l'alta collina di Pizzo Falcone, Monte Echia, e giù in basso, presso l'antistante isoletta di Megarite, oggi Castel dell'Ovo, allora unita naturalmente alla terraferma, dove gli abitanti organizzano un piccolo porto e le attività legate alla pesca. 680-650 avanti Cristo, i greci della città di Cuma, prima colonia della Magna Grecia fondata dai greci di Eubea un secolo prima, trasformano il piccolo avamposto di Monte Echia in un vero centro abitato, chiamandolo Partenope, dal nome della sirena che si uccise per non aver ottenuto l'amore di Ulisse. Questa chiaramente è la leggenda. 524 avanti Cristo, i Cumani sono sopraffatti militarmente e commercialmente dagli Etruschi. La piccola roccaforte greca di Partenope cade in abbandono e declino. 474 avanti Cristo, il mondo greco si risolleva e riporta vittoria anche sul suolo campano. Infatti le colonie della Magna Grecia sconfiggono gli Etruschi e fermano le loro penetrazioni al sud. Ciò consente ai Cumani di poter edificare nuove città lungo la costa del Tirreno. L'antica Partenope, ripopolata, prende il nome di Palepolis, città vecchia, poiché a poca distanza da essa, per consentire un nuovo sviluppo urbano, cosa impossibile in un promontorio come Pizzo Falcone, viene nel contempo fondata Neapolis, città nuova coincidente con il tratto che si espande da Piazza Municipio all'attuale centro storico, che diventa il centro propulsivo del nuovo sviluppo economico.

A Neapolis greca la manodopera gratuita degli schiavi era poco diffusa. Quando tuttavia inizia ad incrementarsi, arriva facendo dissolvere un pezzo dell'antica Neapolis. Non è moralismo o nostalgia del mondo egualitario d'agreste, è la constatazione che comincia a sparire quel mondo italico cresciuto nella piccola e media proprietà fondiaria. Iniziano a chiudere in città tantissime botteghe artigiane che sapevano di grecità. Comincia a diventare plebe anche quel ceto sociale intermedio che aveva costituito l'ossatura produttiva della Neapolis dei primi secoli. Contemporaneamente, le grandi masse di schiavi che affluiscono a buon mercato dalle guerre di conquista creano le condizioni per produrre ogni cosa industrialmente. Il possesso della manodopera a costo zero si concentra in una ristretta cerchia di potere economico, espelle tutto ciò che è piccolo, esalta invece la razionalizzazione produttiva, modifica ceti sociali, antiche culture, relazioni tra gli uomini. La sentita partecipazione popolare ai destini della città si tramuterà in ondeggiamento della plebe al servizio di quello o questo. Il gusto di massa per la cultura si tramuterà in clac a pagamento nei teatri cittadini. Nel 64 Nerone, infatti, soggiornando a Napoli, esibendosi come Citareto, suonatore d'arpa, nel teatro scoperto della città, la sua clac, organizzata per sollecitare l'entusiasmo dei cittadini, conta 5.000 plebei, chiaramente tutti pagati. A partire dal primo secolo Neapolis passa da semplice federata, cioè città alleata, a vero e proprio municipio romano. La città diventa ancora più affollata e caotica. Nel Decumano Maggiore le antiche case greche si trasformano in affollate taverne e trattorie. Guarda caso. Vediamo così che a ridosso, appena fuori dalle antiche mura, si rifugiano le classi agiate, spesso a poca distanza da eleganti terme o edifici pubblici. È questo, ad esempio, il caso della sfarzosa Domus Romana, di cui rimane qualche traccia negli scantinati dell'archivio del Banco di Napoli, alla fine di via Tribunali, nei pressi dell'antica Porta Capuana. Il vero lusso e la ricchezza, invece, disdegnano complessivamente la città e si appartano sulle alte colline intorno a Neapolis, come Lucullo, a Pizzo Falcone, Ovedio Pollone, a Posillipo, oppure verso Baia da un lato della costa e verso Sorrento dall'altro. Questi punti terminali della ricchezza non possono neanche essere definiti ville, ma vere e proprie cittadine con tanto di orti da coltivare per essere autosufficienti nel cibo e persino teatri privati di cui godere. Un'arcaica costa azzurra per ricchi ed aristocratici che ingloba anche l'isola di Capri. Nel Decumano inferiore, l'attuale nostra Spaccanapoli, invece, tutto si complica. Intanto la strada è solo 6 metri di larghezza e poi, scendendo verso il mare, è frequentata da marinai e gente di ogni razza. Qui le case erano più umili, più simili ai nostri palazzotti popolari che alle eleganti dimore romane con atrio e giardino. Infatti in molti casi si raggiungevano i 3 piani ed anche oltre, fino a costringere Augusto a promulgare per legge una legge che imponeva di non costruire oltre i 18 metri di altezza. È facile capire che dopo il primo piano non c'erano né acqua corrente né gabinetti, case scomode e maleodoranti.

0: Napoli moderna. Se resta qualche dubbio, basta spulciare gli scritti dei più noti letterati romani per vedere come descrivevano la città. Orazio racconta:
1: per le strade ci si faceva largo ad urtoni. Giovanale. Uno ti dà una gomitata o ti urta con un asse e tu ti accorgi com'è dura. Un altro ti viene avanti portando una grande trave o un grosso recipiente e te lo fa sentire sulla testa.
0: Marziale è addirittura più drastico.
1: Non ti lasciano vivere. La mattina i maestri di scuola, di notte i fornai e a tutte le ore i calderai che picchiano con il loro martello. Ininterrottamente gli iniziati al culto di un dio mandano urla furibonde da invasati. In un angolo un naufrago, con un frammento di legno appeso al collo, non la smette più di ripetere di continuo la sua storia. Il piccolo ebreo, ammaestrato dalla madre, ti strattona la tunica per chiederti l'elemosina.
0: Seneca conclude:
1: qualcuno ti fa pena, li vedi correre come se si trattasse di spegnere un incendio. Corrono per andare a salutare qualcuno che non ricambierà il saluto, o per mettersi in coda a un funerale di un uomo ignoto, o per assistere al processo di uno che ha la mania di litigare, o alle nozze di una dama che ogni tanto si sposa. Incontrano una lettiga, ecco che ci vanno subito dietro e in certi tratti si mettono le stanghe sulle spalle.

In pratica, o burdel, un casino urbano. Attilio ci spiega che si dovrebbe moltiplicare per 3 la scena odierna. Sì, perché in questa nostra piazza San Gaetano nell'antichità greca era situato il centro di Neapolis, ma l'area allora occupata era di gran lunga più vasta. L'agorà greca era una piazza immensa.

0: Piazza aveva come confine via Anticaglia a nord ed il campanile di San Lorenzo a sud. Qui converge gente che anche in età greca parla lingue diverse. Si parla il greco, la lingua dei Sanniti, degli Osci che abitano la pianura campana ancor prima dei Greci, a cui si aggiungono la presenza dei marinai che arrivano ogni giorno da liti lontani e che parlano dialetti italici ed orientali. Facile immaginare che nasce da qui un modo di comunicare che deve necessariamente andare oltre le singole lingue e fare perno sulle espressioni gestuali. È la mimica. Quella forma di comunicazione che alla fine è giunta fino a noi consegnandoci quella gestualità napoletana tanto caratteristica e tuttavia tanto storicamente giustificata. Nei lupanari, per ovviare al problema comunicativo, infatti, in epoca imperiale per pagare le prostitute si usavano le spinctrae. In pratica cambiavi i soldi con una specie di fish che da un lato riportavano la somma da spendere, mentre dall'altro lato era raffigurata la posizione che volevi praticare. Non c'era bisogno quindi di parlare. La mimica, una forma di comunicazione che darà vita alle prime forme teatrali.
1: C'è Maccus che alterna sfrenatezza a vigliaccheria e bonarietà. C'è Bucco che mette alla berlina i potenti con un misto di volgarità e impudenza. Ci sono poi il vecchio astuto scroccone Dessenus e il vecchio chiacchierone Pappus.
0: Personaggi che daranno avvio alle fabule atellane, arcaiche rappresentazioni teatrali che partendo da Napoli arriveranno a Roma riscuotendo successo sia tra il popolo che tra l'élite. In Campania, tra l'altro, lasceranno l'eredità più grande. Maccus, infatti, sembra aver preparato il terreno per quella maschera di Pulecinella che ne ruba la gobba, il grande naso ricurvo e la parlantina sciolta al massimo. Neapolis, se la vita di giorno era caotica e rissosa, la notte non era da meno. Le strade erano scure e malsicure, i brutti incontri erano frequenti. C'era chi andava in giro barcollando cercando di smaltire la sbornia, chi si avviava nelle ultime taverne aperte dove si beveva vino caldo, chi vendeva a gran voce il proprio corpo ai trivia, che erano gli incroci di strada, infatti da qui la parola triviale. E c'era chi si avviava ai lupanari, per non parlare poi, continua Attilio,
1: delle bande di giovani aristocratici che sin dal tempo della Neapolis greca avevano formato delle vere e proprie associazioni e che non disdegnavano di andare a divertirsi la notte molestando la gente con pesanti scherzi che spesso sfociavano in risse.
0: Ok, i soliti figli di papà di tutte le epoche e di tutti i luoghi. Il tutto infine va poi condito dalla roba buttata dalle finestre.
1: Era buon uso da parte del popolo che abitava le parti alte dei fabbricati fare pulizia di notte buttando liquami, cocci e rottami.
0: Non a caso i poveri, diciamo, abitavano ai piani alti e mentre ai piani bassi c'erano i più benestanti. Perché? Perché gli incendi erano chiaramente diffusi, alimentati dalla mattina alla sera dal fatto che le case erano tutte in legno, quindi chi è che aveva la possibilità di salvarsi per prima? Appunto il benestante, quello là più ricco che abitava ai piani bassi. In una lettera Giovenale rimprovera un amico: sei davvero negligente ed imputente se quando ti invitano a cenare fuori ci vai senza aver fatto testamento. Attilio conclude con un appunto sulla retorica, usata allora come oggi principalmente per dominare.
2: Nella città antica, dove il dislivello di alfabetizzazione è enorme tra ceti alti e ceti bassi, l'effetto soggiogamento è il massimo. L'arte dell'eloquenzia l'insegnava il retor e alla sua scuola i giovani aristocratici si preparavano alla vita pubblica, scaltrendosi con precise tecniche nella difficile arte del dire. Con gli esercizi di controversie, due scolari dovevano sostenere due tesi opposte. Ad esempio, aveva fatto bene Annibale a valicare le Alpi e vinceva chi riusciva a trovare argomentazioni di più grande effetto. Si può da questo immaginare che cosa doveva essere la politica e la vita pubblica anche nell'appartate sonnolente Neapolis, una continua ostentazione di retorica e di stile nel linguaggio.
0: Canfora, invece, studioso archeologo e storico moderno, sentenzia e chiude.
2: Nella città antica, dove il dislivello di alfabetizzazione è enorme tra ceti alti e bassi, l'effetto oggiogamento è il massimo. Manca una S. O è
0: oggiogamento. Era soggiogamento.
2: Ah, ecco.
0: Va benissimo. A sto punto ci allontaniamo dall'urbe per dare un'occhiata alle ville dell'élite. Una prima traccia di schiavismo la troviamo in una statua di cui non è chiara la provenienza, che a detto degli esperti rappresenta un pescatore di colore. Una figura che adornava sicuramente l'interno di qualche villa della costa. La statua in marmo bianco, oggi esposta al MAN, raffigura una figura maschile stante sulla gamba destra, vestita con una corta tunica che gli copre la spalla sinistra, legata in vita e rimboccata sul fianco destro. L'abbigliamento che lasciava scoperto buona parte del corpo era impiegato nell'antichità principalmente da lavoratori, contadini e servi. Da servus il termine poi muterà in slave, da cui schiavo nel Medioevo, con l'importazione massiccia di prigionieri provenienti dalle zone slave. All'epoca quindi lo schiavo era il servus. Entriamo a Posillipon, all'interno della villa appartenuta a Publio Vedio Pollione, commerciante e politico molto influente vissuto nel periodo augusteo. Attraverso i racconti di Seneca, Tacito e Cassiodione sappiamo che il Pollione fu un uomo molto noto non solo per i suoi eccessi, successi imprenditoriali e politici, ma anche e soprattutto per la sua brutalità, soprattutto nei modi in cui trattava i suoi schiavi. Una diceria leggenda che viene dall'epoca racconta che ad assistere a uno degli scatti d'ira di Pollione ci fu anche Augusto.
1: La scena parte durante un banchetto in cui era presente anche l'imperatore. Pollione ordinò che un suo schiavo venisse dato in pasto alle murene, da lui allevato in una piscina perché aveva rotto un calice di cristallo. Lo schiavo, non sapendo che pesci pigliare, che è il caso di dirlo, visto che erano murene, si gettò ai piedi di Augusto. L'imperatore a questo punto, dice il racconto, lo soccorse con un'abile mossa diplomatica. Ordinò che gli venissero portati tutti i calici di cristallo presenti nella villa, di romperli e di gettarli alle murene. A quel punto Pollione non poté più punire lo schiavo, dato che lo stesso affronto era stato commesso, niente di meno, anche da Augusto.
0: Entriamo nella villa. La zona padronale era posta al centro dell'area, mentre tutto intorno si stendeva una serie di strutture monumentali, oggi solo in parte identificate, quali il teatro, con la capacità di circa 2000 posti, enorme per una villa privata, e le terme, che non potevano mancare per l'ozium quotidiano. Sembra che si producesse anche del buon vino. Chiaramente la villa, stando in un luogo super strategico, disponeva di un porto privato nell'insenatura della Cala dei Lampi a Bagnoli, da cui si accedeva attraversando l'imponente grotta di Seiano, un traforo lungo più di 700 metri che congiunge la piana di Bagnoli con il vallone della Gaiola e che ancora oggi racchiude parte delle antiche mura della villa. Vedio Pollione, appartenente alla ricca famiglia dei Vedi di Benevento, era figlia di un liberto e fu uno degli uomini più ricchi della tarda Repubblica, tanto che riuscì a raggiungere il rango equestre e dopo la battaglia di Anzio ad assumere il governo dell'Asia, una delle più ricche province romane. Sembra che sia stato un ottimo consigliere economico per l'imperatore, talmente vicino da lasciargli in punto di morte, avvenuta nel 15 avanti Cristo, gran parte delle sue ricchezze, compresa la villa di Posillipo. Cicerone aggiunge comunque che doveva essere sicuramente un uomo di scarsissima moralità. Tanto è vero che dopo un incontro con lui in Cilicia affermò: mai visto un uomo più iniquo, e sicuramente tanta ricchezza non l'aveva conquistata onestamente.

0: Passiamo ora alla villa di Lucinio Lucullo sul Monte Echia. Lucullo è stato un famosissimo console romano legato al dittatore Silla, particolarmente abile nell'affrontare gli schiavi durante le prime guerre servili. Tra strategie losche ed eccidi fu comunque accusato dal Senato di sacrificare le risorse pubbliche che gli erano state affidate a fini meramente personali. Un gentiluomo in pratica, niente di nuovo.
1: Come tanti aristocratici, non aveva il pallino della sobrietà. D'altro canto, è proprio dalla sua villa che deriva la locuzione pasti luculliani, usata ancora oggi per descrivere gli eccessi delle grandi abbuffate. Il console aveva due ville, una a Roma, sul Tuscolo, e un'altra a Napoli, che si estendeva da Piazza Municipio alla collina di Pizzo Falcone, sul Monte Echia.
0: Si ritirò definitivamente dalla scena politica nel 59 a.C. e dedicò gli ultimi anni della sua vita allo studio delle lettere e della filosofia. A Posillipo, oltre alla biblioteca, cuore pulsante dell'intera struttura, dove erano concentrate le attività di ozium e di intrattenimento con le personalità più illustre del tempo, c'erano le terme, piscine, il molo privato presso la penisola di Megarite per l'accesso diretto al mare, giardini in cui si coltivavano piante da frutto provenienti da ogni angolo dell'impero e pescherie con vasche per l'allevamento delle murene. Un'attività ittica molto apprezzata dalle aristocrazie dell'epoca, come riscontrato nella villa di Pollione a Posillipo, suo contemporaneo.
1: La solita rappresentazione simbolica della magnificenza imperiale.
0: Monte Echia, per la gente delle zone, per la gente della zona, e Montagnel. Negli anni 60, da ragazzini, ci recavamo per giocare a pallone o a nascondino, inoltrandoci tra i ruderi, all'epoca abbandonati e aperti a tutti. Poi, con il tempo, i primi approcci adolescenziali con le ragazze, al riparo da presenze scomode, a cui seguirono le prime canne con gli amici negli anni 70. Tra la fine dei 70 e gli inizi degli 80, poi, con l'arrivo di Blue Moon, tristemente era diventato uno dei tanti luoghi preferiti dai tossici della zona per farsi le pere. Al momento comunque ad imperare, come nel resto della città, è la gentrificazione. Da Neapolis passiamo ad Ercolanum, Villa dei Papiri. Come al solito ritroviamo l'elite romana tra ozio e negozio, inteso come affari tra ricchi. La villa si pensa appartenesse al suocero di Cesare Lucius Culpirus Piso Cenususus, console di degno rispetto nel 58 a.C. Era costruita a terrazze su una collinetta a nord-est di Ercolano, parallelamente alla linea di costa, ed era estesa su di un fronte lungo oltre 250 metri. Della villa sono stati riconosciuti un corpo centrale, organizzato secondo i canoni della Domus Italica, con atrio, soggiorno e cortile. Una serie di ambienti nel settore orientale, forse per i servi, un grande peristilio rettangolare ed alcune strutture poste ad ovest del peristilio, non era altro che il giardino ricoperto, in direzione di una terrazza che terminava in un belvedere di forma circolare. Una villa non da poco. Il Lucius era un membro della nobilitas romana e da buon intenditore era dedito alla filosofia epicurea e raffinato estimatore della cultura ellenistica.
2: Yeah!
0: Nel trichilium per i piaceri di Bacco, nel cubiculum per i piaceri di Venere, nella biblioteca per i piaceri dello spirito. La villa infatti fungeva anche da sede per il circolo di Ercolano, guidato da Filodemo di Gadara, insegnante e commentatore dell'epicurismo. I papiri ritrovati ammontano a circa 2000 testi greci di filosofia epicurea ad opera dello stesso Filodemo. Eppure
3: non esistevano più affari tanto pressanti, tranne
0: no,
3: qualcuno di ordine politico.
0: No. Eppure gli schiavi in giro non ne mancavano. Vita quotidiana nella villa. Con gli schiavi si inizia da neonati.
3: Non esisteva.
0: Catone il censore parla.
3: Finalmente.
0: Vai.
3: Non esistevano più affari tanto pressanti, tranne qualcuno di ordine politico, che gli impedissero di assistere la moglie quando lavava o fasciava il bambino. Essa lo nutrì col proprio latte e spesso porse la mammella anche ai bambini degli schiavi, per infondere in essi, col medesimo latte, una disposizione benevola verso il proprio figliolo.
0: Le ville romane di solito erano amministrate da un vilicius, appartenente all'élite degli schiavi, che rappresentava il padrone e faceva eseguire i suoi ordini.
3: Nelle case ville della Roma Bene, schiere di servitori svolgevano le mansioni più disparate, con differenti livelli di specializzazione, dal portinaio al maggiordomo, a coloro che curavano l'amministrazione finanziaria della casa, ai tesorieri. Il padrone e la padrona avevano schiavi che ne curavano l'aspetto, barbieri, pettinatrici, addetti al guardaroba,
0: ad vestem,
3: o ai gioielli,
0: ad ornamentis.
3: Avevano schiavi che le accompagnavano durante una passeggiata a piedi,
0: i pedisquei,
3: o che le trasportavano in lettiga,
0: lecticari,
3: e poi i contabili,
0: tabulari,
3: i segretari copisti,
0: librari,
3: e gli
0: ad manum,
3: impiegati nella scrittura delle lettere dettate dal padrone. Se il dominus era una persona di rango, lo accompagnavano schiavi che gli ricordavano i nomi delle persone che incontrava ed eventualmente benefici loro concessi.
0: Servus a memoria.
3: In special modo nel periodo elettorale. Se il dominus aveva figli, erano presenti schiavi addetti a crescerli ed istruirli come balie e pedagoghi.
0: Nelle cucine poi c'era il cuoco con i vari addetti ai cibi, tutti schiavi chiaramente. La cucina nella domus era ubicata in un sottorio laterale, insieme ad altri ambienti di servizio, e solitamente era un ambiente piccolo, caratterizzato dalla presenza di uno zoccolo in muratura con un ripiano sul quale si aprivano uno o più focolari. Spesso era senza finestre, con un forno per il pane e le focacce, un acquaio e una sorta di fornelli in pietra, legna o carbonella. Un locale che non necessitava di decorazioni o lussi, salvo rare eccezioni. Del resto, negli ospiti, nei padroni di casa ci mettevano mai piede, sempre e solo gli schiavi. Dalla cucina passiamo al pentolame. In linea di massima i reperti ritrovati sono in bronzo. Andiamo a scoprire chi li maneggiava, appunto, chi li usava per cuocere cibi che non avrebbe mai mangiato. Nelle case della plebe, infatti, il vasellame era di coccio, quello di ceramica retina, di argilla decorata, di bronzo d'argento cesellato, lo trovavi nelle case dei ricchi. Tra l'altro il popolano non aveva la cucina in casa, di solito mangiava in una delle tante bettole disseminate per la città.
3: Ai fornelli quindi troviamo lo schiavo cuoco, che poteva avere al suo servizio un buon numero di sottoposti, schiavi di schiavi, i fornai, i pasticceri, i fornitori di legna, soffiatori per il fuoco, lavapiatti, addetti agli acquisti. Non mancavano poi i camerieri, ciascuno con specifica mansione. Quelli che apparecchiavano la mensa, i tagliatori di porzione, gli scissores,
0: sì,
3: gli assaggiatori,
0: pregustores,
3: quelli che versavano da bere, ed infine coloro che raccoglievano i resti avanzati sul pavimento. Gli avanzi del cibo, infatti, non si ponevano in un piatto o in un vassoio, perché la vista era giudicata indecorosa, per cui si gettavano direttamente a terra.
0: Il cibo infatti si prendeva da un piatto personale che si teneva con la mano sinistra appoggiata. Con la destra si portava il cibo alla bocca in piccole quantità, attenti a non sporcarsi. Proprio per l'utilizzo delle mani, alla fine di ogni portata, gli schiavi provvedevano al loro lavaggio prima di passare al piatto successivo. Un inciso: nelle case dei ricchi a volte provvedevano anche al lavaggio dei piedi degli ospiti.
2: In the dark, where all the fevers grow, under the water, where the shark bubbles blow.

0: Gli schiavi della famiglia, tra l'altro, erano associati, obbligati più che altro, a prendere parte ai culti della Domus e in particolare a quello dei Lari, che erano gli spiriti protettori degli antenati defunti. Una consuetudine per cercare di integrare lo schiavo ed evitare che fugga. Nelle ville chiaramente imperavano le aristocratiche trastuoli di schiavi. Dallo storico di Diodoro Siculo veniamo a sapere che una certa Megallide, moglie di Damoflilo, un ricco possidente romano del III a.C., faceva a gara con il marito nelle punizioni degli schiavi.
1: Comperato un gran numero di schiavi, li trattava con durezza, marchiando a fuoco i corpi di questi sventurati che, peraltro, nel loro paese di origine erano stati uomini liberi e ora erano schiavi perché caduti in prigionia.
0: La donna in particolare
1: godeva nell'infliggere punizioni disumane alle sue schiave, nonché agli schiavi che le capitavano a tiro.
0: Giovenale, poeta latino vissuto tra il primo e secondo dopo Cristo, riporta di alcune matrone che, insoddisfatti dei loro coniugi, si sfogavano sessualmente con gli schiavi.
1: Se il marito si è girato dall'altra parte, è finita per loro.
0: Ovidio, mettendo in luce un comportamento per niente sporadico, nel suo manuale di seduzione scrive:
1: la donna che graffia la sua pettinatrice o la buca con l'ago non dà di sé una bella immagine.
0: Un modo di fare comune più che un'eccezione. Appunto, visto che con l'avvento del cristianesimo il Concilio di Elvira, con qualche deroga, condannò le padrone cristiane che,
1: in preda a una furiosa gelosia, battevano con tanta violenza la loro domestica che questa ne moriva, perlomeno quando la morte si verificava meno di 4 giorni dopo.
0: Quindi, wagyush, brigati a buttare il sangue, se no niente risarcimento. Grandi paraculi.

0: Ok. Un altro reperto in esposizione al MAN ci mostra un cinghiale messo per metà dentro un grande calderone posto sul fuoco. Intorno ad esso si danno da fare due schiavi, dalle corti gonne di pelliccia. Il primo dei due, più giovani, è chinato verso il basso, le guance piene mentre soffia per avviare il fuoco. Il secondo, con barba ed occhi silenici, in pratica occhi silenici gelidi, rappresentavano l'entità selvaggia dello schiavo. Con la mano destra impugna un raspino con cui pulisce e prepara il cinghiale per il calderone. La cottura degli animali, oltre ad essere effettuata per il consumo quotidiano, era anche una delle fasi del sacrificio degli animali agli dei. Il rituale pubblico prevedeva la partecipazione non solo di sacerdoti e magistrati, ma anche di victmari, specializzati nelle uccisioni, la cui condizione chiaramente era quella di schiavi pubblici o liberti. Gli scoiatori della selvaggina, come gli schiavi che lavoravano nei campi, facevano parte delle risorse umane delle ville rustiche, vere e proprie aziende agricole. Plutarco, scrittore greco del secondo d.C., ci narra il cambiamento in corso.
1: L'idea di una riforma a favore dei piccoli proprietari agricoli, quella che poi costò la vita a lui e a suo fratello Caio, venne a Tiberio Gracco, secondo secolo a.C., mentre traversava l'Etruria, diretto in Spagna. Tiberio rifletteva sullo svuotamento di quelle terre, un tempo popolate di contadini liberi, ora ridotte al latifondo dalla rapacità dei grandi proprietari, che usavano schiavi fatti venire da altri paesi come pastori e agricoltori.
0: L'episodio testimonia un fenomeno che caratterizza il passaggio tra Repubblica ed età imperiale. L'affermarsi della coltivazione specializzata e finalizzata al grande mercato, praticata nei latifondi da schiavi, che le guerre di conquista avevano fornito a basso prezzo. Bandinelli, storico contemporaneo, aggiunge:
2: le riforme di Tiberio Gracco erano consistite sostanzialmente in una legge che può dirsi mite contro l'usurpazione del terreno pubblico avvenuto poco a poco, illegalmente, da parte dei proprietari fondiari che si erano costituiti dei vasti latifondi. Non si toccava con quella legge la proprietà privata, ma solo la terra demaniale occupata dai privati. E anche quella solo al di là di una quantità che era sempre il doppio di quanto era stato legalmente concesso all'inizio. Inoltre, almeno nel progetto primitivo, si prevedeva un indennizzo di miglioria per i lavori eseguiti sul terreno statale. Ma la irresponsabile contrarietà dei senatori, personalmente colpiti, che identificarono immediatamente i propri interessi con la salvezza degli ordinamenti statali esistenti e il loro ricorso all'intrico, fece di Tiberio Gracco, che era imparentato col più alto patriziato, nipote di Scipione l'Africano addirittura, un deciso rivoluzionario. La sua uccisione a colpi di seggiola in una provocazione capeggiata dal
0: Pontifex Nasica,
2: che era suo cugino, nella quale perirono più di 200 persone, fu la prima rissa politica organizzata che insanguinò le vie di Roma, autunno del 133 a.C. Si può dire che da allora, sino alla battaglia di Azio, i romani siano stati continuamente sotto la tensione della guerra civile.
0: Infatti, Appaiano, storico greco del secondo d.C., conferma in pieno:
2: i ricchi occupavano le terre demaniali e assorbivano i piccoli appezzamenti dei loro vicini poveri, a volte comprandoli, a volte usando la persuasione, a volte la forza. Così si formavano vaste proprietà e per lavorarle venivano impiegati gli schiavi.
0: Quello combattuto da Tiberio Gracco era il sistema della villa rustica, di antiche origini, ma praticato ora su vasta scala, con l'ampliarsi dei mercati, soprattutto urbani, per i quali la villa produceva olio, vino e grano. Questo tipo di agricoltura si svolgeva attorno ad un vasto edificio, diviso in due settori, quello residenziale ad uso del dominus ed il settore legato all'attività degli schiavi. Il loro impiego presentava dei vantaggi evidenti per il padrone. Gli schiavi minimizzavano i costi di produzione, si riproducevano tra loro aumentando il capitale e non andavano in guerra, cosa importante, assicurando continuità produttiva. L'unica volta che furono armati gli schiavi fu durante le guerre di Cartagine, quando Annibale si avvicinava, si cacarono talmente sotto che misero l'unica volta nella storia un po' di armi in mano agli schiavi. Continuiamo. I grandi proprietari potevano anche scegliere di affittare la terra ad un agricoltore libero che magari usava schiavi come manovalanza. In villa, in ogni modo, essi si avvalevano di un vilicius, uno schiavo esperto e fidato che amministrava la famiglia rustica, la servitù agricola. Appunto, di solito questi erano gli intendenti che poi andranno ad ingrossare le schiere della manomissione, di quelli là che diventano liberti, perché anche per sfatare un luogo comune non è che tutti gli schiavi romani diventavano liberti quelli che leccavano il culo, quelli che avevano che stavano in città, che servivano direttamente le domus, ma sicuramente non troviamo gli schiavi liberati, quelli delle miniere, quelli dei campi, quelli morivano là senza problemi, come oggi muoiono in Africa i bambini di 12 anni per farci tenere i telefonini all'ultima moda. Ok, in villa in ogni modo essi si avvalevano di un vilicius, appunto, che amministrava la famiglia rustica, la servitù agricola. Da Pompei si ha notizia di un cubiculum, una stanza, rinvenuto nella domus della casa del Menandro.
3: La stanza è stata identificata come cella del procurator, colui che doveva sorvegliare l'entrata e l'uscita dei servi, con il compito di prender nota dei prodotti alimentari immessi al suo interno.

0: nella tenuta latifondo. Mentre gli schiavi più docili dormivano in stanzette o capanne, i più irrequieti invece, anche se massacrati da 12 ore di lavoro, venivano rinchiusi nell'ergastula, qui e là, guarda un po', locali sotterranei con finestre altissime ed irraggiungibili. Se fuggivano, tra l'altro, i proprietari potevano ricorrere a dei veri professionisti, i dragopotogogai ad Atene, conosciuti fin dal V secolo a.C., ed i fuggiti vari a Roma. Come ricompensa ricevevano un premio in denaro e la proprietà di alcuni schiavi. Andrew e Descartes, studiosi sempre della classicità antica, aggiungono:
1: da qui a pensare che talvolta queste specie di cacciatori di taglie erano allo stesso tempo dei malfattori non c'è che un passo.
0: Infatti Andrea Giardina, altro storico contemporaneo, afferma:
1: esiste poi tutta una serie di prove che attestano ben strutturati legami di tipo clientelare tra domine romano e briganti. Esse vanno dalla fine del II secolo a.C. fino al IV-V d.C. I signori delle campagne offrivano protezione ai banditi che in cambio prestavano servizio per loro come guardie private.
0: Guarda un po'. Una volta ripresi, gli schiavi chiaramente scattavano i provvedimenti. Sempre dal Museo Archeologico di Napoli troviamo due ceppi di punizione multipli di forma rotonda e rettilinea in ferro, datati Pompei I d.C.
1: Per gli schiavi adibiti alle coltivazioni agricole nelle campagne intorno Pompei non mancavano certamente strumenti di punizione o di limitazione dei movimenti. In alcune fattorie note, da Bosco Reale a Santa Maria la Carità, sono stati ritrovati attrezzi in ferro composti da una lastra in ferro fissata al suolo. Da questa si alzavano ad intervalli regolari pioli in ferro provvisti alla sommità di un anello. Attraverso questi anelli passava un'asta, trattenuta in posizione da una serratura posta a un'estremità. Gli schiavi venivano costretti a porre i piedi tra i pioli. Veniva quindi fatta passare l'asta attraverso tutti gli anelli e ne veniva bloccato lo scorrimento, così che essi rimanessero costretti a terra, trattenuti per i piedi. Strumenti del genere erano utilizzati anche nelle carceri. A Pompei un ceppo multiplo del genere, sufficiente per trattenere 10 individui, è stato ritrovato in un ambiente del quadriportico dei teatri, nel quale è probabile riconoscere
0: il
1: carcere della città, nel quale i magistrati tenevano in custodia i condannati.
0: Gli schiavi costretti a terra dai ceppi multiplici, in ogni modo, non potevano certo costituire un peso morto per il padrone. Gli anelli saldati alle caviglie lo tenevano prigioniero, ma gli lasciavano il movimento degli arti superiori. Lo schiavo era così messo in condizione di svolgere comunque un lavoro, potendo usare le mani, intrecciando canestri, tessuto o altro. Ulpiano, giurista romano del III d.C., varie volte equipara le fughe di schiavi a perdite di bestie. Quando poi con il tempo lo schiavo diventa vecchio e non è più produttivo, c'è chi ha la soluzione pronta. Catone, detto il censore, fra i più infami dell'epoca, consiglia:
1: il padrone venda all'asta chi offre di più, venda l'olio se il prezzo è giusto, venda il grano che sopravanza, i buoi vecchi, le bestie già svezzate, gli agnelli slattati, la lana, le pelli, il carro vecchio, gli arnesi vecchi, lo schiavo ammalato, venda tutto quello che è in eccedenza. Il padrone deve vendere piuttosto che comprare.
0: Appunto, questo è un altro fattore che poi determina la conversione di schiavismo in, diciamo, quello là che lavorava per il feudatario, per quello che abita intorno ai castelli che va a lavorare per loro, no? Succede proprio questo, che all'inizio lo schiavismo si sostituisce proprio perché la figura torna a casa dalla moglie, quindi si è ammalato, non è un costo per il proprietario. Se muore è un problema della famiglia e non è del proprietario, quindi appunto non è tanto, diciamo, un bisogno di umanità, ma è principalmente pure un calcolo economico. Ok, la finiamo qua. La prossima puntata faremo invece un giretto sempre alla ricerca della storia dei vinti, ma questa volta qua andremo in Egitto e nelle zone limitrofe. Va? Alla prossima, allora. Ciao ciao.
2: Ciao Master of Puppet.
0: Sì, sì, arriva.
1: Arriva.

0: black holes.
1: Black holes. Black holes.
2: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
3: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
4: Non siamo razzisti, sono loro che fanno i TikTok. Andata in onda il 29 aprile 2025 su Radio Neanderthal.

0: In diretta Radio Neanderthal, il martedì dell'estinzione, oggi inizia con un po' di anticipo dalle 16.30, siamo qui per Non siamo razzisti, sono loro che fanno i TikTok, è il vostro Aramis che vi parla con Ribes, ciao Ribes.
1: Ciao.
0: Ciao a tutti e come potete sentire oggi ne sentiremo delle belle perché la vicenda di Roccaraso ci ha ispirato tante belle riflessioni.

0: E quindi con Ribes già in altre occasioni ci eravamo trovati a fare dei ragionamenti su quello che accade nella nostra città e non solo. Oggi proponiamo un libero flow, un libero pensiero che scorre attraverso gli impotentissimi mezzi di Radio Neanderthal su una questione di cui da tempo discutiamo e ragioniamo, cioè perché non riusciamo a criticare e ragionare di quello che accade nell'utilizzare i social in una certa maniera. Ovvero, a livello teorico magari dei ragionamenti e dei discorsi sono molto molto importanti, sono molto interessanti e vanno veramente al fondo della questione, ma poi nelle nostre esperienze pratiche di vita soggettiva, nei rapporti interpersonali, ma anche nei percorsi un po' più grandi, collettivi, politici, sembra che l'utilizzo di una certa struttura dell'internet come sono i social non riusciamo, diciamo, ad allontanarci e a riuscire a prendere le dovute distanze da alcuni strumenti che in un certo senso sembrano poter dare delle grandi opportunità, ma in realtà si trasformano in una vera e propria prigione e che, diciamo, monitorano i nostri comportamenti e le nostre interazioni in qualsiasi momento. Ma vogliamo partire però prima dal qualcosa che ci tocca proprio personalmente, anche nel vedere semplicemente le persone che abbiamo attorno in questa città, ma non solo, sui mezzi di trasporto, per le strade, per le piazze, e sul loro rapporto, diciamo, personale con lo strumento dello smartphone e dei social, e che produce una sorta di nevrosi, o no, Ribes, dicevamo proprio la nevrosi di TikTok, di cosa stiamo parlando?
1: Innanzitutto però devo provare a ricordare una cosa: noi l'ultima volta che abbiamo fatto una trasmissione insieme era Non ci basta lo scudetto,
0: che quindi sembra qualcosa, insomma, non diciamolo,
1: però magari porta bene,
0: dai, speriamo.
1: Allora sì, ho notato questa cosa in particolare sui mezzi di trasporto che anch'io frequento spesso, pullman, navi, quant'altro, dove non si può mettere la modalità aereo sul cellulare, quindi spesso le persone stanno lì con la testa su TikTok. Mi è capitato proprio di recente questo episodio meraviglioso: una persona anziana che è salita sul pullman a grande fatica con le stampelle, cioè poverino, vabbè, si è messo lì e ha iniziato a guardare i video su TikTok. Oltretutto, questa è una cosa che noto in generale, dando molto fastidio, perché tutte queste persone spesso si mettono con TikTok appunto sul bus, sul dov'è, con questo telefono a tutto volume, con questi contenuti che poi vanno con una velocità pazzesca. Tu senti pochi secondi di una canzone, pochi secondi di un'altra, pochi secondi di un video, e c'è questo andare su e giù nel feed di TikTok. Comunque niente, questa persona a un certo punto, per stare

0: e fu alla guida.
1: Quindi è tutto un accusarsi di questo, dell'utilizzo, diciamo, sbagliato, costante di questi strumenti.
0: Ma non è un utilizzo, quello non è un utilizzo sbagliato, nel senso che TikTok è fatto, cioè fatto così, ma in generale un po' tutti i social media sono fatti così. Sono pensati per catturare la tua attenzione, per tenerti lì, ancorato allo schermo. La grande differenza, diciamo, non la voglio chiamare innovazione, anche se poi in effetti quello è stato di TikTok, è stata quella, diciamo, quantitativa, cioè quella di proporre dei contenuti in grandissima quantità, che vengono sparati a raffica molto velocemente, anche indipendentemente magari da quelli che sono, cioè non indipendentemente, però meno in relazione a quelli che sono magari i tuoi gusti e la tua cerchia, ma proprio rispetto alla quantità di contenuti che tu sei capace di seguire con lo swipe del dito, di metterti lì col dito, ta ta ta ta. E quindi TikTok da questo punto, tra l'altro c'è stato anche il caso di TikTok Lite, che a un certo punto mi pare è stato anche bloccato in Europa perché c'era questo problema di questi meccanismi premiali, quindi fatti ancora di più per agganciare l'utente, tenerlo lì. TikTok viene dalla Cina. La Cina ha un certo tipo di politica sugli strumenti digitali, che sono gestiti principalmente dallo Stato e dalle corporazioni, e sono anche strumenti di controllo. Io TikTok lo considererei per certi aspetti uno strumento di soft power, tra virgolette. Quindi non un'arma vera e propria, ma comunque uno strumento che consente di avere potere egemonico poi a favore di chi? Vediamo.
1: Questa è una bella. Quindi sembra diciamo costituirsi proprio come il social perfetto per la gestione di una società come questa di massa, e che interagisce con, permette un'interazione con le persone, soprattutto su un aspetto quantitativo, cioè sull'immensa mole di contenuti che ci sono, che ti tengono praticamente alle prese con un costante flusso di stimoli, e addirittura ti isolano da quello che è attorno. Il fatto, esatto, di non riuscire a dimenticarsi di scendere alla fermata, ma al di là dell'età del Signore, è un po' l'esempio.
0: Ci sono casi di persone che so chi si faceva il selfie ed è caduto giù da un dirupo, e che fa ridere, ma poi vabbè, non tanto.
1: No,
0: casi di, cioè, sappiamo benissimo i problemi che ci sono alla guida. Molto spesso persone in bicicletta, scooter, macchina, stanno lì con la mano, guidano con la mano, hanno il cellulare, e poi finisce male. Quindi
1: persone che leggevamo alcuni articoli che mi è girato di tantissime persone che utilizzando TikTok hanno, diciamo, svelato il momento di attività che erano fuori legge, come evasioni dai domiciliari o lancio di oggetti dalle finestre durante il Capodanno, e hanno poi beccato denunce, arresti, e quindi anche in una maniera, un utilizzo anche inconsapevole al controllo a cui si va incontro.
0: Sì, vabbè, qui stiamo andando poi già secondo me su un'altra questione, cioè che è quella della trasparenza, nel senso che questi strumenti comunque ti espongono a un certo tipo di controllo, perché i contenuti che tu generi poi chiaramente ti possono tracciare, no? Quindi è chiaro che se tu commetti un reato e lo stai mettendo in vetrina tanto su TikTok quanto su Instagram, è un problema, chiaramente. Ma questo è, cioè, qui entreremo secondo me in un discorso un po' più, questo è un campo minato, perché se
1: molto, sì,
0: perché
1: ci vorrebbe una puntata, forse
0: ci vorrebbe una puntata solo su questo, perché
1: no, era il modo per riconnetterci, diciamo, a un utilizzo che viene fatto da parte dei cosiddetti TikToker, cioè di persone che investono su quello strumento in una certa maniera, e noi qui a Napoli ne sappiamo qualcosa.
0: Napoli, vabbè, da questo punto di vista è diventata forse una delle città forse più rappresentative per questo fenomeno qua. Penso alle limonate a cosce aperte, che è un fenomeno che non c'era, mi pare, prima di TikTok, che adesso cioè quello è proprio un atto performativo. Vado a farmi la limonata a coscia aperte e intanto mi riprendono col cellulare mentre io bevo sta limonata che mi cola tra le gambe. E vabbè.
1: E diventa proprio il TikTok, è proprio la limonata del TikTok.

TikTok quasi per eccellenza nelle strade di questa città, quindi c'è qualcosa, o meglio qualcuno, che lo utilizza in una certa maniera. Allora noi ci domandavamo, ma la cara Rita, ma quindi questo TikTok lo sa usare bene?

0: E quindi ancora in diretta Radio Neanderthal per il martedì dell'estinzione. Siamo partiti con Non siamo razzisti, sono loro che fanno i TikTok. E a proposito di TikTok, la star indiscussa, intoccabile di TikTok della città di Napoli è sicuramente, lo diciamo, Rita De Crescenzo, che ha stravolto un po' delle dinamiche del social e anche delle dinamiche di rappresentazione, di diventare immediatamente un simbolo di una parte della città. Difatti avevamo aperto con una canzone, diciamo, goliardica su Roccaraso, perché proprio il caso di Roccaraso ha coperto le pagine dei più importanti quotidiani internazionali, come forse mai un fenomeno negli ultimi tempi a Napoli era stato rappresentato e raccontato in una certa maniera. E quindi da qui la domanda con cui avevamo chiuso prima di lanciare il pezzo di James Enise: ma quindi Rita De Crescenzo questo TikTok lo sa usare bene, perché in effetti riesce in una certa maniera ad avere un seguito non indifferente e a veicolare dei messaggi che poi sono molto vicini, ad esempio, a quelle che sono le trasformazioni della città, anche il suo rapporto con la cucina, il fatto che sponsorizza attraverso i suoi video determinate ricette, determinati modi di preparare, di cucinare, un certo tipo di alimentazione e cibo, va di pari passo, o meglio, va in parallelo con una serie di processi che si stanno dando proprio in città, nel settore appunto della ristorazione, o come lo chiamavamo, della foodificazione. Onoribes.
1: Ma guarda, io ho visto che questi poi sono trend che non stanno solo su TikTok. Considera pure che Rita De Crescenzo, se ricordo bene, parte proprio da fanpage anni fa, perché si fece fare qualche intervista, qualcosa del genere su fanpage, in base alla relativamente alla sua storia particolare di mi pare marito spacciatore, figli che gli hanno
0: fatto, le rimasta è stata ragazza male, lei ha utilizzato TikTok per raccontare tutta la sua vita e tutti
1: ma
0: i suoi dettagli
1: prima di TikTok, mi pare.
0: Ah, tu dici
1: io prima. Ricordo che lei già su fanpage aveva iniziato questo suo, diciamo, posizionamento come personaggio. All'epoca non era manco così truccata, non era manco tra virgolette cantante, mi pare. Se ricordo bene, ha avuto un altro momento di notorietà probabilmente in periodo di Covid, che andò a litigare forse con la polizia municipale, eppure là mi pare ci furono poi dei video sempre ripresi da fanpage. Quello poi fanpage secondo me agisce un po' anche da cassa di risonanza per tutti questi fenomeni locali. Io ho visto che di recente pure lei è sempre a De Crescenzo, è tornata un po' sulle questioni che c'ha rispetto ai figli, e tutta questa cosa è stata ripresa per esempio da tutta una serie di media locali, che poi sono sempre o pagine Facebook o magari anche siti internet che riportano news vicini poi a tutta quella che è la galassia anche meridionalista, neoborbonica, tutta quella roba là, perché poi chiaramente tutti questi fenomeni hanno bisogno di visibilità, si nutrono l'un con l'altro di visibilità,
0: si incollano come tra di loro e, diciamo, servono poi, si danno una forza, diciamo, di risonanza. E difatti la questione che ha preso piede sull'arrivo dell'invasione di Roccaraso è una questione proprio che è stata posta nei termini, almeno mi permetto di dire, tipici dei social e di questa società, nel senso che esiste una parte di persone,
1: polarizzazione, noi contro
0: esattamente.
1: Loro
0: sì. Esattamente. Infatti, esiste una parte buona e una parte cattiva. Gli sfigati e i VIP. Noi siamo i VIP, loro sono gli sfigati. Però questi sfigati in un certo qual modo si sono iniziati a mobilitare attraverso questo social e a far sentire delle cose.
1: La lettura sociologica che dice: ah no, però questa cosa dei napoletani a Roccaraso bisogna anche osservarla come fenomeno della, diciamo, delle classi disagiate che si permettono la vacanza economica, sinceramente a me non è che mi piglia del tutto.
0: No, non è questo il...
1: Non ha molto senso, no. Anzi, credo che sia una di quelle analisi sociologiche un po' apologetiche, un po', come dire, anche...
0: forzate. Ecco.
1: Che strizzano anche un po' l'occhio, magari, se vogliamo, anche in vista di posizionamenti politici, ecco.
0: Come vedremo, come poi vi racconteremo.
1: Sì, perché poi tra l'altro noi abbiamo iniziato a sviluppare questo discorso quando è successa, quando è scoppiata la bomba Roccaraso, che appunto è arrivata addirittura sui giornali internazionali. E poi è successo, poi appunto è successo di tutto, perché in mezzo c'erano altri TikToker, diciamo più piccoli, diciamo più micro influencer rispetto alla De Crescenzo, che pure hanno provato a, diciamo, a guadagnarsi la loro fetta di pane, chiamiamola così. Poi dopo c'è stata addirittura questa partecipazione della De Crescenzo alla Marcia per la Pace col suo annuncio di una discesa in politica, e quindi
0: la cosa si inizia a fare un po' grossa.
1: La cosa si inizia a fare molto
0: questa
1: grossa.
0: Narrazione, questo racconto, questa creazione di immaginario attraverso i social inizia ad avere un impatto molto forte sulla realtà, anche sulla realtà politica nel contesto nazionale. Cioè, davvero chi fa una strategia che può partire da un pre-TikTok e continuare poi con TikTok riesce a raggiungere delle persone, riesce a raggiungere degli intenti, riesce a raggiungere degli obiettivi che a un certo punto si fanno concreti e hanno un'influenza, perché anche semplicemente la narrazione che si è fatta, quello che dicevi tu, l'analisi sociologica sulla questione di Roccaraso, è vero che è molto forzata, strizza l'occhio a certi posizionamenti, a certe cose, però è stata un po' la narrazione dominante, nel senso che se tutti i giornali del mondo, ma anche su quelli locali, territoriali, quelli un po' più critici, comunque il posizionamento era su un ragionamento di questo tipo qua, cioè è giusto o non è giusto, chi sono i buoni, chi sono i cattivi, e quindi si perpetua un ragionamento che poi alla fine non va, cerca di non arrivare al nocciolo, al cuore di queste delle questioni. Noi quello che però vedevamo, e assolutamente non abbiamo la pretesa di dirvi qual è il cuore di tutto questo, ma lo vogliamo comunque in un certo modo provare ad attraversarlo, perché ci vedevamo con l'esplosione del fenomeno Rita De Crescenzo e con tutta questa storia, questa narrazione che c'è stata sui social, un qualcosa che va di pari passo con la trasformazione che sta subendo la città attraverso il turismo e attraverso, diciamo, questa esplosione nel settore della ristorazione e del food. Non è un caso, a noi non sembra un caso che un personaggio come Rita De Crescenzo abbia questo, diciamo, impatto sull'opinione pubblica, che tutti la conoscono, che tutti ne parlano in una maniera o nell'altra, proprio nel momento in cui a Napoli si stanno verificando dei processi che stanno cambiando letteralmente il volto della città. E non per ripetere sempre le stesse cose, perché comunque nella passeggiata che ci siamo fatti prima di raggiungere la radio abbiamo avuto una serie di problemi proprio ad arrivarci, si girava un film sotto Portalba, orde di turisti che ci impedivano, diciamo, di raggiungere
1: frigidorie ovunque,
0: limonate a coscia aperta, e tutta questa storia si inserisce però nella possibilità da parte di chi come Rita utilizza TikTok di dire: però guardate che il fenomeno che si sta avverando in città è un fenomeno che comunque sta portando a far vedere il vero volto di Napoli, non quello che della Napoli, diciamo, della monnezza, della camorra, la Napoli cattiva, sporca, il colera, ma una Napoli che prova attraverso il settore del turismo e attraverso un certo tipo di narrazione a ripulirsi un po' la faccia e a dare la possibilità a tanta gente di poter lavorare in una certa maniera. E quindi anche magari a un personaggio come la De Crescenzo, che ha un passato di una certa maniera, poter utilizzare i social e l'immagine di Napoli per arrivare addirittura a immaginare un posto nella politica che conta. E la difficoltà da parte, diciamo, un po' di tutti in questo momento è quella di cercare di costruire una sorta di narrazione un po' diversa.

0: merda!
1: E quindi speriamo che con i nostri ragionamenti vi
2: ci vuole speranza.
1: Ci vuole speranza. Sì, per confondervi ancora, diciamo, un po' le idee su tutto quello su cui stiamo provando a ragionare. Eravamo, diciamo, su un punto nevralgico, centrale del nostro ragionamento, cioè come si posiziona, non a caso, diciamo, l'exploit di certi TikToker napoletani con il momento della città. E noi avevamo pensato a nel guardare quello che accade su TikTok, sui social e in città, a questa, diciamo, polarizzazione di questo enorme settore della foodification, diciamo questo enorme processo della foodification versus illegalità. Ok? Che quindi sembra essere...
2: C'è un po' uno storytelling su questo, perché se ci pensi anche per il, che ne so, quello che vende i calzini che poi sta su TikTok, cioè alla fine quello ti porta una storia, ti dici io sono nato in una città difficile, piena di problemi, non ci sta lavoro, eccetera, eccetera. Che cosa ho fatto? Mi sono inventato una nuova cosa attraverso i social e sono riuscito, grazie a questa visione, a diventare una persona diversa. Questo in realtà è un po' lo storytelling di tutti i social, no? Un po' tutti gli influencer, alla fine il discorso che ti portano è quello: io sono diventato qualcuno grazie a questa piattaforma e adesso faccio determinate cose. Poi io non credo che la risposta ai problemi del mezzogiorno sia TikTok,
1: ma non l'abbia nulla.
2: Tra l'altro, voglio dire, non è che tutti quanti poi non è che possiamo diventare tutti influencer, cioè statisticamente pochi poi ci riescono. E tra l'altro, ecco, io credo che molto spesso questa dinamica ha molto a che vedere col superfluo. Penso pure ad altri fenomeni come quello lì di quello là di New Martina, quella che mette le pellicole. Ma quante pellicole si possono mettere sul telefono? Cioè tu non stai vendendo realmente la pellicola del telefono, tu stai vendendo una performance. O anche i video di cucina che fa ridere Crescenzo, e molto spesso sono delle cose inguardabili, immangiabili, e soprattutto c'è uno spreco di cibo enorme. E quindi questo è tutto, è un mondo abbastanza tossico nel senso che l'interazione con i social è tossica, perché i social, comunque i social media, sono pensati per costruire un tipo di relazione tossica. Noi queste cose le diciamo da una vita, poi nel 2025 mi sembra quasi superfluo stare ancora a rimarcare tutta una serie di cose, quando poi ormai ci sono anche degli studi scientifici molto chiari, ci sono i pentiti di Silicon Valley, quelli che hanno detto sì, è vero, abbiamo colpe il pulsante dei like, abbiamo creato un mondo di merda e adesso siamo pentiti. Purtroppo è così, c'è poco da fare. Io non credo che l'illegalità finirà grazie alla foodificazione, alla turistificazione di Napoli, anzi io ho molti dubbi sul fatto che credo che buona parte di queste attività che noi vediamo nel centro storico molto spesso sono molto ai limiti. Credo che
1: sono forse strettamente legati con quella che era magari veniva vista prima come l'illegalità, e stesso quell'illegalità che ha preferito a un certo punto trasformarsi, approfittare di questa trasformazione e investire in un certo momento nel mercato in una certa maniera, sempre con la possibilità poi di sfilarsi a seconda delle esigenze. Difatti la cosa è che lo strumento del social, diciamo, intensifica quella polarizzazione e questo tipo di narrazione che c'è della città, ed è questo il vero problema, anche perché distoglie poi l'attenzione su tanti aspetti, perché cercare di descrivere Napoli come una città che praticamente è stratificata su due poli, quindi il buono e il cattivo, l'illegale e l'illegale, non ti fa comprendere tutta la complessità e la storia.
2: Sarebbe Borrelli poi il buono.
1: Esattamente, super complessa della città. Difatti il meccanismo, il processo della turistificazione, il processo della foodificazione è un processo che interessa una parte della città, anche se è totalizzante in ogni aspetto, anche soggettivo, personale, nella vita di tutti i napoletani, ma come in altre città, però è un processo che è pulsante e molto forte in quello che noi definiamo il centro proprio storico della città, perché ha aggredito questo pezzo del territorio, attorno al centro della città però si sviluppa tutta un'altra città, una città che è periferica, che ha tutta una serie di problemi, ha tutta una serie di relazioni che sono diverse e che molto spesso purtroppo accade anche nei giri un po' più, diciamo, underground, alternativi, politicizzati, che si perde il punto di vista da tutto quello che c'è attorno e che questo processo risucchi anche le nostre analisi, perché sicuramente se ci si sposta al Frullone, a Chiaiano, a Marianella, così come nella zona Flegrea, possiamo, quella più periferica interna, possiamo vedere che i processi di turistificazione sono ben distanti da certe zone della città, che ha tutta un'altra serie di dinamiche e di processi che comunque vanno avanti in una certa maniera. E quindi non lasciarsi trarre in inganno da questo enorme, sì, importante processo che sta cambiando il volto del centro della città, ma che il centro poi non è la città stessa, non è la città intera. Nonostante ci siano tanti personaggi tiktoker come politici che insistono su questo tipo di narrazione, proprio perché è una narrazione che prende, una narrazione che funziona ormai da più di un decennio e che permette anche di la diffusione del, diciamo, del proprio, della propria immagine e delle proprie performance in modo tale da attirare consensi e poter, diciamo, avere potere su alcuni processi che si danno in città. E, vabbè, Marco Calone, taciuttato naroso.

0: E quindi diciamo il Vesuvio si vede non solo da Mergellina, da Posillipo, ma da tante altre parti della città.
1: Vabbè, diciamo che magari mentre Rita può essere un po' l'alfiere di quella parte di città, per fare una citazione di Manfredi, Brutti, Sporchi e Cattivi, te lo ricordi quel film? Bellissimo.
0: Certo.
1: Quindi magari Rita fa un po' l'eroe, l'eroina, brutta parola per me, dei Brutti, Sporchi e Cattivi, e poi magari c'è invece quella borghesia un po' che si indigna. E che vuole più giustizia, legalità e verde, è rappresentata da Borrelli. Però vediamo che intanto frequentano gli stessi salotti, che sono anche quelli televisivi,
0: Esattamente.
1: e sappiamo bene che insomma, hanno anche litigato in TV, ma io immagino che tra un litigio e un altro, immagino che nel backstage dello studio televisivo.
0: Già stanno in serie, d'accordo, e stanno spartendo un bel caffè,
1: Molto
0: a tette.
1: probabilmente, così come il fatto che vengono più o meno, io credo che si possa dire che sono personaggi che poi entrambi vengono anche un po' da fanpage, perché poi fanpage è un po' un incubatore per queste narrazioni. Poi secondo me in generale noi in Italia abbiamo un po' una caratteristica peculiare di questi influencer, cioè, mentre in Cina su TikTok già stanno agli influencer virtuali, direttamente generati con l'IA che ti vendono i prodotti così. Noi invece abbiamo più questi influencer vecchio stile che comunque molto spesso vengono anche dalla TV. Non dimentichiamo che Rita, per esempio, è stata pure quel programma trash, quel Grande Fratello Partenopeo.
0: Sì. Ha usato un po' vari
1: Ha
0: strumenti.
1: usato
0: Li
1: un
0: usano,
1: po', lei li usa bene,
0: li usa bene, li
1: insomma.
0: sa bene, Rita. Cioè,
1: Sì.
0: no, e questo è, guarda, proprio quello che stai dicendo, nel senso, su come questi entrambi, diciamo, poli, cittadini e, diciamo, e social, in realtà sembrano essere le due facce di una stessa
1: Contraltare, sì.
0: medaglia, che vanno di pari a pari e si rafforzano a vicenda negli scontri e anche diciamo, nelle ingiurie che si distribuiscono attraverso vari strumenti, non solo i social. Però c'è una cosa che a me preme molto, cioè l'utilizzo che ne fa Borrelli, il politico, è un utilizzo di uno strumento che lui definisce il suo, diciamo, strumento di difesa nei confronti della Napoli violenta, della Napoli abusiva, della Napoli illegale. Perché il poter riprendere un cittadino napoletano che commette un'azione illegale è uno strumento da parte sua di difesa non solo personale, perché magari può essere aggredito in maniera violenta, ma anche di difesa della città. E quindi l'abbiamo visto, diciamo, fare numerose incursioni nei confronti sia di persone normali, parcheggiatori abusivi, gente che diciamo, girava attorno a un divieto e arrivava su una spiaggia interdetta, e anche incontrarsi o scontrarsi meglio con alcuni personaggi famosi. Uno dei casi che ha più fatto parlare è stato quello di James Enese, della figlia che aveva parcheggiato sulle strisce perché voleva entrare all'interno del teatro dove c'era la rappresentazione del Pino Daniele, andare dal padre, è uscito Enese, poi dopo ha dovuto chiedere scusa. Ed è stato un meccanismo, io là, nel vedere James Enese, che sicuramente non sarà un grande musicista attuale, non è una cima, diciamo, in grado di sapersi difendere in quel momento, avere gli strumenti, perché quello che a noi manca, ma non solo magari al senese, ma un po' a tutti, è anche avere degli strumenti per difendersi nel momento in cui qualcuno ti fa un video e ti sta dicendo: tu sei un violento, tu sei un illegale, tu stai sbagliando, tu inquini Napoli, se la schiuma fai schifo, e non poter reagire, perché in realtà, secondo me, in quel momento la violenza è perpetrata attraverso lo strumento dello smartphone, perché essere ripresi è una violenza. Essere detti: stai sbagliando, stai facendo questo, senza uno strumento tecnologico che filtra, è una cosa, ma farlo con uno strumento che in quel momento è di denuncia, in quel momento è la prova del tuo errore, del tuo sbaglio, della tua illegalità, è secondo me una forte violenza, e ti impedisce anche di poterti difendere in un certo qual modo. Perché io non è che voglio fare la parte, no, poi i parcheggiatori abusivi, se no che devono fare? Devono andare a rubare, se non fanno i parcheggiatori la città. Però è pur vero che la città, per come è stata costruita, in particolar modo dal dopoguerra ad oggi, ha creato le condizioni e delle situazioni affinché determinati tipi di mestieri, determinati tipi di economie, determinati tipi di illegalità si diffondessero a macchia d'olio. E a un certo punto le soggettività si inseriscono all'interno di questi processi, ci vivono, ci campano, e a un certo punto essere ripresi in quell'atto, in quella cosa, è un qualcosa che li spiazza e li mostra in pubblica piazza, diciamo, prendendo semplicemente il soggetto che sta sbagliando, ma in realtà dietro il soggetto che compie quell'azione c'è un meccanismo abbastanza oleato, come ci ricordano Luciano Caldure e Antò.

0: siamo, che culturalmente siamo manovrati dalla politica e siamo stufi di queste cose, perché veramente c'è gente che vuole combattere per avere i propri diritti, ma non si riesce a fare perfettamente niente. Siamo stufi dei politici, vogliamo personaggi che qui realmente possono creare un quartiere decente.
1: Siamo stanca di subire le mortificazioni, la primavera umana del comune. Purtroppo la gente non conosce quali sono le competenze degli organi istituzionali, non scaglia contro l'intera classe politica. Ebbene, la municipalità, tant'è vero che la delibera non porta la firma della municipalità, e la delibera attesta anche il fatto che dice che nel circondario non ci sono abitazioni, quando invece, come si può vedere dalle immagini, ci sono tantissime case.

0: E quindi Chi è stato è stata di Luciano Caldore e Ndò ci ricorda che lo Stato in questo momento, alcune volte impersonato da alcuni personaggi come Francesco Emilio Borelli, fa i TikTok, cioè utilizza TikTok per denunciare e utilizzare questo strumento per una propria propaganda politica e per magari puntare sempre più in alto in questa sua scalata verso qualcosa. Addirittura qualcuno dice, addirittura sindaco di Napoli, lo sceriffo Borrelli di TikTok, potrebbe succedere questa cosa, eh?
1: Io mi aspetto più un Gigino.
0: Un ritorno del grande, ma non usa TikTok, quindi secondo me
1: Dici?
0: non lo so se ce la fa questa volta.
1: Però ce l'ha tanti social media manager sparsi.
0: Magari potrebbe accodarsi anche a, potrebbe
1: Potrebbero.
0: anche uscire un'alleanza, guarda Borrelli De Magistris, perché Borrelli comunque è posizionato abbastanza a sinistra nello scacchiere politico.
1: Allora, il problema è che questa sinistra qua, che poi nel corso degli anni si è ibridata con i 5 Stelle, coi quali appunto anche l'Italia Crescenza vorrebbe candidarsi, non ha nulla a che vedere con la sinistra come la si poteva intendere una volta, e anzi, queste sono forze politiche che vogliono il tecnocontrollo, perché alla fine l'idea che tu vai per strada a fare i video di denuncia finirà in un domani dove ci saranno i droni e le telecamere ovunque per riprendere qualsiasi cosa e cercare di in tempo reale. Purtroppo la direzione che stanno prendendo questi personaggi, cioè questi modi di fare ci portano a quel tipo, alla fine, secondo me, di tecnocontrollo. E poi non c'è una proposta politica dietro queste azioni. Cioè, lì c'è una persona che fa spettacolo per portare engagement al proprio personaggio, per portare notorietà al proprio personaggio, ma non vengono messi in discussione quelli che poi invece sono i problemi strutturali e storici di Napoli e del Mezzogiorno.
0: Anzi, è un
1: Quindi,
0: modo per eludirle il
1: esatto,
0: problema, non
1: esatto.
0: parlarne.
1: Si fa completamente tutt'altro,
0: Sì.
1: ma questo poi purtroppo è ripeto, noi veniamo da 20-30 anni di politica spettacolo che poi si è riversata nei social media e questo è un problema, questo è un grosso problema.
0: Sì, perché la società era pronta per l'utilizzo dei social dopo gli anni 90, dopo un certo tipo di politica che è avanzata in Italia, il berlusconismo, il post Tangentopoli, si sentiva che si era pronti per buttarsi dopo Genova, dopo tutta una serie di cose, dopo anche la fine di poter pensare all'internet in una certa maniera. La società ha accettato che internet è bene o male, grosso modo
1: E
0: questo.
1: poi su questo bisognerebbe sempre fare una precisazione che è necessaria. I social media non sono i social network e i social media e i social network non sono internet. Questa è una cosa fondamentale. Perché?
0: Spiegacela un po' questa cosa.
1: Allora, i social media, i social media, vabbè, mi sta venendo dai social media, diciamo. Sì, perché avrebbe senso, però se no non ci riusciamo più. Diciamo, il social media diciamo, è quella forma di espressione, quella piattaforma che tu usi che ti fa fare un certo tipo di format, che può essere il video di TikTok, la foto di Instagram, il video di YouTube. Social network è la rete sociale che poi sta al di sotto invece intanto le reti sociali esistono da prima dei
0: Dei
1: social
0: social,
1: media. Tra l'altro a me verrebbe da dire che in generale un po' tutti i media sono media sociali. Perché non è
0: Oramai.
1: che i media tradizionali non fossero media sociali. Voglio dire, l'unico media individuale qual è? Lo specchio nel quale tu ti guardi, e là qualcuno potrebbe anche dire che nel momento in cui stai dialogando col tuo ego, comunque siamo in due, quindi
0: Quindi comunque un social
1: ci sentiamo.
0: network.
1: Anche perché magari stai riflettendo sulla tua
0: Certo.
1: immagine sociale da portare in giro. Vabbè, non stiamo facendo filosofia, però di fatto fare questi discorsi. Queste precisazioni ci aiuta un po' a capire, perché comunque, ecco, Borrelli magari utilizza i suoi social media, che poi nello specifico sono la TV, Facebook, Instagram, non so, ci avrà il gruppo Telegram, penso di sì, ci avrà il gruppo WhatsApp, ci avrà TikTok, eccetera, per parlare alla sua rete sociale.
0: Fare politica,
1: Le
0: quello che si
1: reti
0: dice
1: sociali sono
0: esattamente.
1: molto, cioè, quasi sempre sono reti politiche, quindi Rita a suo modo ha il suo social network, che è questo, insomma, questo più ruspante, chiamiamolo così, che poi secondo me lì bisognerebbe aprire anche un altro discorso, perché considera lei quando ha aperto il suo negozio fisico a Corso Garibaldi, là si è bloccato tutto.
0: Sì, è successo il panico.
1: È successo, io c'ero, stavo sul pullman.
0: È andata?
1: No, stavo bloccato sul pullman, stavo andando al porto.
0: Ah, non volevi andare da Rita?
1: No. Non ricordo se ero, vabbè, comunque ero io sul pullman, non era la mia ragazza che me l'ha raccontato, non me lo ricordo, però.
0: Però è come se fossimo stati là tutti quanti, comunque sì, dopo quella
1: campagna. Una scena apocalittica, no? Ma forse eravamo insieme, ricordo questo pullman bloccato e queste macchine in quarta fila, motorini che camminavano.
0: Genere. Lei vestita da principessa, era stata una cosa
1: bellissima.
0: Però la cosa che poi, diciamo, a cui magari arriviamo un po' anche a tirare un po' le conclusioni di questo primo incontro.
1: Scusa, volevo dire solo una cosa, in quella zona là, cioè quella zona lì secondo me a livello lei ci sarebbe molto da dire sulla trasformazione sociale, tutta quella zona là da Piazza Carlo III, il Vasto, Arenaccio fino a certo. Piazza Garibaldi e secondo me Rita De Crescenzo lì, se riesce a fare il suo turning point politico, a diventare un esponente, guarda che lì lei può cogliere effettivamente tutto un sentimento di rivalsa popolare che lì c'è in effetti e si sente.
0: E che nessuno riesce a raccogliere.
1: Forse
0: esatto. Solo i 5 Stelle erano riusciti con la faccenda del reddito di cittadinanza.
1: Io
0: a prendere una serie di.
1: Su questo modo di fare politica, io ho scritto un libro anni fa su tutto questo modo di fare politica. Un libro che forse oggi non serve neanche più perché è tutto superato, però io avevo coniato questa definizione di popultainment, intrattenimento populistico. Gamificato, quindi una forma di intrattenimento che è gamificato attraverso le piattaforme e che è populista, ma non lasciamo stare il populismo inteso come categoria diciamo della dottrina politica, che cioè. Poi altrimenti diventa un casino In realtà anche il Papa, se vogliamo, il Papa di recente è stato uno che ha utilizzato i social in quel modo là, che per me quello anche è populainment. Quindi tu hai un ingaggio, tu produci ingaggio attraverso queste forme di intrattenimento sui social che sono gamificati e tutto questo ti porta a portare avanti il tuo storytelling, la tua narrazione.
0: Chiaro.
1: E chiaramente genera un rapporto
0: in una certa maniera
1: importante soprattutto, certo. E che comunque è un rapporto che è generato da piattaforme tossiche,
0: ma perché la modalità. Cioè, se io scegliessi di un'altra modalità di interazione che non passasse attraverso i social, avrei un altro tipo di interazione. Se io scelgo i social, la modalità dei social mi porta a un determinato tipo di interazione. E quindi va bene, e lo vogliamo anche accettare, che ci siano personaggi come Borrelli e la De Crescenzo. Dopodiché c'è un cortocircuito, nel senso, o meglio un loop, perché Borrelli è un politico che usa i social per fare politica. La De Crescenzo non è una politica, è una, diciamo, TikToker che però attraverso il TikTok si sta proponendo nello spazio politico. Quindi c'è un loop che sembra essere veramente, ritornare un po' a quello che dicevamo prima, le due facce della stessa medaglia, ma ci riporta a un punto. Quindi, ok De Crescenzo Borrelli, ma le esperienze alternative, le esperienze di sinistra, quindi quelle più fuori da certe logiche, se utilizzano i social così come ci sembra, vuol dire che finiscono all'interno di questo loop, vuol dire che cercando di diffondere cortei, manifestazioni, presidi con eventi Facebook, con immagini Instagram o anche altri tipi di social, si entra all'interno di quella modalità e l'interazione
1: devi competere in quel campo lì.
0: Competi in quel campo lì. E soprattutto la cosa poi ancora più, diciamo, strana, ironica, non so come definirla, è il fatto che molto spesso queste stesse organizzazioni, collettivi, gruppi, spazi occupati attraverso i social provano anche a diffondere una certa critica al social, all'uso
1: dei
0: social.
1: Ridicolo,
0: e quello è un loop proprio, che diciamo è un cortocircuito di un ragionamento, vuol dire che non si è dentro alla comprensione di quello che sta accadendo.
1: Allora, Meta che poi Meta sarebbe WhatsApp, Facebook, Instagram, eccetera, dà i dati agli israeliani delle posizioni WhatsApp delle persone da bombardare. Google di recente ha dichiarato che ha tolto dalle sue dichiarazioni, diciamo, di intento di non utilizzare le proprie tecnologie a fini militari. Telegram ha dato le posizioni dei dissidenti a Putin. TikTok viene dalla Cina, che è un paese che, voglio dire, non è che in termini di libertà siano messi benissimo, e l'utilizzo che fanno lì dei social è proprio pesantemente improntato sul tecnocontrollo. Bisogna uscire da questo loop, bisogna uscire da queste app, non bisogna finanziarle, perché finanziare questa roba significa essere complici di tutto questo sistema. E non si può andare a fare egemonia su questi sistemi. Su questi sistemi si può giocare, cioè tu sai quali sono le regole di ingaggio, ci entri, proponi il tuo prodotto di intrattenimento, giochi le tue carte e vai avanti. Però non puoi fare nulla di alternativo, non puoi fare nulla di radicale. E soprattutto un giorno può esserci qualcuno dall'altro lato che spegne il bottone e ti cancella il profilo. Quindi soprattutto c'è qualcuno dall'altro lato che magari tu un giorno vai a fare una manifestazione di piazza, pubblichi le tue foto attraverso Instagram, bello, quei metadati, geolocalizzati e tutto, e ti vengono a pigliare fino a casa.
0: E quindi attenzione a questa roba, ed è questo forse il motivo che ci ha spinto a fare una trasmissione del genere, che speriamo possa continuare, perché secondo noi abbiamo bisogno di una narrazione di un certo tipo sull'utilizzo e sulla teoria dei social. C'è bisogno in questo momento di ragionare di queste cose, di che ci sembra che nessuno riesca a prendere dal verso giusto, nessuno riesca a interpretare in una certa maniera, almeno attorno a noi. Poi magari qualcuno ascoltandoci ci dirà: no, ma io già l'avevo detto, ben venga, venite qui a Radio Neanderthal e contribuite a questo momento che proveremo a mandare avanti in una maniera aperiodica, quando ce lo sentiremo e quando magari ci saranno dei momenti di cui vale la pena parlare. Noi dobbiamo lasciarvi, perché tra poco alle 17:30 dovrebbe iniziare Full Time
1: Blues. Magari
0: mettiamo
1: il montaggio di Rita e
0: mettiamo
1: Borrelli,
0: sicuramente il montaggio. Ora ci arrivavo, volevo prima dire che c'è un cambio nel palinsesto del martedì di Radio Neanderthal, perché alle 18:50 non andrà in onda Brodo di Pollock, bensì ritorna Presi a Calci con il Ghita Locura e Sentimento, questa nuova trasmissione sul calcio che porta avanti il nostro Claudio Metallo, molto molto interessante. Noi vi lasciamo a un montaggio che i nostri, diciamo, collaboratori hanno raccolto in giro per il web, per quello che si muove
1: nostro studio.
0: Il nostro studio fortissimo, il nostro, diciamo,
1: stagisti,
0: parecchi sono,
1: no?
0: Che lavorano 24 ore su 24, super sfruttati, non pagati, naturalmente tutti volontari, per cercare di mettere insieme una serie di audio, perché un'altra cosa è che ci è venuta in mente, è il fatto di dire come spesso i video di TikTok si estrapola l'audio e si leva l'immagine, cambiano, o meglio quello che si dice diventa un po' più profondo, cioè diventa diverso, cioè quando poi lo si ascolta slegato dal video, dall'immagine, da quel meccanismo che insiste sempre sull'immagine, quindi risentire delle cose attraverso l'audio ti fa capire quanto siano pericolose determinate cose, certe dichiarazioni, quanto poi in realtà siano violente, offensive e attaccano in una certa maniera, no? Quello, per ritornare al discorso che facevamo su Borrelli, che assolutamente non si difende, ma anzi è un puntatore, un incrociatore seriale.
1: Ah, ma quindi tu
0: killer.
1: Non credi nella neutralità dei media?
0: Ma assolutamente,
1: che si possa usare bene o male?
0: Ma assolutamente no. E
1: quindi non credi che si possa portare la pace con le bombe?
0: Ma guarda, se lo credevo avrei iniziato a menare bombe da un po' di tempo, quindi non l'abbiamo fatto. E adesso sta partendo, mi dispiace, Mario Trevi con Catena, che è un pezzo storico napoletano. Noi vi lasciamo così e vi lanciamo tra poco Social Politica. Ribes, è stato
1: grazie.
0: Un piacere di pazzi, a presto, assolutamente.
1: Parleremo di fuddificazione la prossima volta.
0: Assolutamente, me. Assolutamente. E restate in diretta con Radio Neanderthal, il martedì dell'estinzione continua. Adesso Mario Trevi e tra poco Social Politica. Ciao, ciao.
1: Ciao.

0: rappresenta un pezzo del territorio, ma non rappresenta Napoli, non rappresenta la storia.
1: Le ciuce grosse li dovete sciogliere, le ciuce grosse li dovete sciogliere.
2: Ecco qua, a ciuscirà parte di Saurita, dubbè, queste sono le grosse e ciuscirosse, e ciuscirosse, e ciuscirosse.

0: era qua quando parcheggiavo.
1: No, ma è di Valenza. Parlo del fatto che lei non si può parcheggiare in doppia fila. E vi dovesse vergognare.
0: APM brutto
1: e si lo portiamo le malissimo.
0: Così,
1: bisogna dirglielo.
0: Mi manda in ospedale. A chi? Lei è la BMW, avete rotto le scatole. Io sono orgoglioso di essere definito tale da gentaglia come lei.

0: voi e sappiate che io vi batterò contro la gente come lei, sempre, sempre. Chi si caccheggia in doppia vita, chi usa le mani, chi è violento.
1: Sei un delinquente,
2: io sono un delinquente.
1: Cioè, devi istigare, capito?
2: Sì, istigare che cosa? Le brave persone come te.
1: Scusa, parla con la tua, sto telefono.
2: No, io lo tengo sempre, questa è la mia difesa personale nei confronti della gente come voi.
1: Siamo 50.000 macchiaggiatori, 50.000 morti, 100.000 persone. 50.000 suoceri, 50.000 suoceri,
3: tutti contro di me.
1: Tutti, facciamo una rifa, io odio macchiaggiatori, la così. Rifacciamo, io odio Borrelli.
4: Signor Borrelli, sei ridicolo.
1: Ma non pure un Ryan, non apri spazio.
2: Sono andato,
1: ma
2: sono andato.
1: Ma spara da noi.
2: È illegale.
5: Ma prima o poi, come dire, qualcosa succederà.
6: Porta la camera, così, ma tutto qua.
2: Così ci vai subito in galera se mi aggredisci.
6: Oh.
2: Ma non resta già un
6: bagno. Andate Mariona, andate cornuta, andate Ruto.
2: Ah, perfetto, l'ha detto.
6: Dai, no, proprio la brancata e ruote in mezzo.

0: the track.
1: Ma io non ho nulla da temere, l'ho già detto, ci vedremo in tribunale. Nelle mie borse non c'è paura, lo dico con chiarezza. Guardate che io non ho nessun problema, lo denuncio qua, nell'aula del Parlamento. Sì, ho una collezione di borse. È chiaro?
2: Siete morti in morire di gannaito là.

0: Io penso che ho fatto una cosa buona, perché con il social e il potere che tengo io, tanti follower che mi vogliono bene, la gente con i messaggi di positività può fare quello che ho fatto io, ora ci sono scese tante persone.
1: Il presidente Conti cosa pensa?
0: Cosa?
1: Il presidente Conti cosa pensa?
0: Io purtroppo non ne capisco di politica, sono fresca fresca, mi devo aggiornare un poco e ci riuscirò ad aggiornare.

0: wormholes.
1: Contenuti al di fuori dei riferimenti temporali del palinsesto di Blackout.
2: Wormholes.
3: Odio al serio, turbolenza. DIY EP, Benefit Radio Blackout.

fantasma in libertà, un parassita fin semi libertà. Sei un retto sanguinante, un'emorroide purulenta, libidinosa soddisfazione che goduria la dilatazione. Se ti stuzzicano il culetto col prezzemolino, col prezzemoletto.

12 settembre al Mescal Squat, 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Del Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

Back to Back, Dead Briso. Polizei on Fire, Back to Back, Kessa. Plasticone, Live Set. Johnny Boy, Yashin. Visual by FMC. È bella vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa con le

0: Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino. Una giornata benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Tifiamo e tessiamo rivolte.
1: Dalle ore 16, Lukins, metallo fulcor pesante dalle Alpi Occidentali. LAMS, Torino Doomstoner, Power Porco Trio. Appena scende il buio, Rota de Ferro, collettivo di improvvisazione rumorista industriale da Roma a Caput Mundi. Petrolio, Asti, Dark Industrial, musica d'ambiente ostile.
0: Bar, cibo, bibite fresche e non, benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino.

0: Ed eccoci qua, buongiorno a tutte e tutti, 12:22.
1: Sabato 12 settembre torna all'Iguai.
0: Ed iniziano anche così le dirette qui sui 105.250, rimanete ben incollati, oggi un po' di musichette così per iniziare.

0: Ritorniamo 2 su 2 qui ad Alliguai dopo tanto tempo. I nostri contatti invece sono sempre gli stessi, 3466673263, per mandarci messaggini, cisti, segnalarci presenze strane in città.
1: Nello stesso modo c'è il telefono fisso, quindi lo 011 249 5669.

E chissà, magari la macchina di Alighieri è un po', anzi il furgone di Alighieri è un po' da oliare. Ma non importa, iniziamo adesso con un'immagine copertina da molto lontano e chissà dove andremo a parare quest'oggi. Buon ascolto.

Ed è proprio dopo tanti lunghi viaggi estivi che in questo periodo arrivano anche le prime cartoline. Questa è la nostra cartolina da Lipsia per voi, degli Heavy Petting, quindi baci, abbracci e coccole pesanti. Questo è Ich will doch einfach nur, almeno penso si dica così, però no. Penso si dica così, sono pronto a essere smentito, quindi scriveteci pure. Tanto andiamo avanti, dopo Hunger ci ascoltiamo anche Plenum. E poi andiamo avanti con le cartoline odierne.

Galiguai, anche così, musica tipica proveniente da diversi punti del mondo. Qua appunto la cartolina è sempre di Lipsia, ma l'etichetta è basta. Questa è musica tipicamente di Stettino in Polonia. Zet.

sempre la Split Records fa uscire questo lavoretto nel gennaio 2026. Ci ascoltiamo ancora un paio di tracce di Step.

0: Arrivano ancora cartoline qui in Via Cecchi 21/A. Questa è diretta da Verona.
1: Dimmi come faccio.
0: Baci, abbracci, ci vediamo presto. Ciao ciao.

E quindi ricambiamo i saluti da Nord-Est, ricambiamo con in realtà una nuova uscita, sempre, vabbè, sapete, qua da Ligue abbiamo un po' delle mete fisse, una di queste è Washington DC, e chiaramente non serve neanche fare troppe presentazioni in merito all'etichetta che spinge di più in quella città. Allora vi facciamo ascoltare due pezzi nuovi dei Bad Maker, un quartetto nato un po' di anni fa che nel 2024 aveva fatto uscire un self-title molto carino che abbiamo mandato più e più volte a ripetizione qui sui 105.250. Andiamo ad ascoltarci le news rilasciati nel 11 settembre 2026, quindi ieri. Andiamo ad ascoltarci The Mark e poi What Boy Wear.

0: ascoltiamo comunque qualche traccia.
1: Un po' vecchiotto, ma con la sonorità perfetta che si appoggia sulla selezione di prima, quindi no problem. Perché non sembra, ma noi ascoltiamo un sacco di musica vecchia.

Era il 2019 quando la Discord ha fatto uscire questo LP che riassume la discografia, la piccola e breve discografia di un gruppo tutto al femminile che si chiama Autoclave. Si chiamò Autoclave. Nato inizialmente da Cristina Bilot e Melissa Berkoff. Gruppo che si è stanziato tra Olympia e Washington DC. Dal 1989 in poi, e questo è un po' il documento della loro attività musicale, che è stato pure rimasterizzato da sapienti mani, fra cui quelle di Bob Weston.

0: dagli Editrix.
1: Voi potrete dire che è uno di quei gruppi che ci piace molto, ma in realtà siamo un po' sotto scacco. Siamo sotto scacco nel senso che questa è chiaramente una magia molto potente sotto forma di musica.
0: E non potevamo evitare di passare da Tell I'm Bad, Tell Me I'm Bad.

0: 2021, inizio del percorso di Editrix, questo trio sparso fra New York e altri posti del nord-est, scusate, dell'est degli Stati Uniti, Massachusetts.
1: Questo trio composto da Josh Daniel, Wendy Eisenberg e Steve Cameron

0: Vi consiglio di ascoltarvi un po' anche il percorso che hanno avuto loro, visto che ci sono tante influenze al loro interno. Ma ne rimarrete sicuramente catturati. Per non parlare del progetto solista della cantante chitarrista Wendy Eisenberg.
1: Insomma, Tell Me I'm Bad, primo dei tre loro dischi.

0: Siamo finiti nella Static Shock Records di Toronto.
1: Per ricordarvi e ricordarci l'uscita dell'ultimo album degli Uranium Club, Infants Under the Bulb. Ultima fatica del gruppo di Minneapolis, datata 2024.

0: E continua la rubrica della musica tipica. Abbiamo prima portato della musica tipica polacca. E questo è il momento dell'Australia. Si riconosce anche l'idioma tipico di Melbourne piuttosto che di Sydney.
1: Solo i veri intenditori come te riescono a cogliere queste sottigliezze. Lo facciamo in compagnia di Eddie Current, Suppression Ring.
0: E pochi giorni fa un'amica mi aveva segnalato per la nuova uscita. Io ho detto, ma chi sono questi? E poi per via traverso ho scoperto questo album, Rush to Relax, che mi ha colpito evidentemente per la copertina. E poi ho scoperto comunque musicalmente qualcosa di molto

insomma un orecchio magari poco colto, poco acculturato, dice ma come fai a capire che questa è musica tipica di Melbourne? E vi sfido, andate ad ascoltarvi Rush to Relax, questo album, ve lo ascoltate fino in fondo, fino ad arrivare alla title track, che come nei migliori album si trova in fondo. E troverete questa stessa musica che riesce a integrare molto bene uno strumento direi molto tipico dell'Australia. Addirittura un po' più nativo. Esageriamo, aborigeno. E stiamo parlando sì, proprio del didgeridoo. E lo fa in maniera non scontata e non brutta. Andatevela a sentire.

0: E l'Iguai va verso la chiusura di questa puntata. Ci avviciniamo con le ultime tracce. Artificial Go, Triple Ones, uscite qualche mese fa. E così leggerezza.
1: E c'è qualcuno che pure ha il coraggio di scriverci: ma che cazzo di musica state mettendo? E forse non capite il motivo, anzi il modo in cui arriviamo a scegliere la musica. Sapete che Aliguai gira forse nattamente su questo furgoncino che ha sempre un problemino, ci fa sempre fermare da qualche parte. E oltre al fatto che appunto il motore continua a fumare, non riusciamo a vedere, siamo comunque ricoperti da un sacco di CD, di cassettine, di vinili che ci crollano addosso a ogni curva. E diciamo: eccolo qua, ma questo non lo ascoltiamo da un po', butta dentro, eccolo lì.
0: Sei un principe.
1: Ma no!

E per tutti i nostri ascoltatori che stanno ascoltando con le loro piccole radioline in streaming direttamente dal Kansas, vi consigliamo di andarvi a cercare questi Artificial Go, che magari suonano pure in questi giorni da qualche parte, e magari potete farvi un giro anche alla gigantesca, alla più grande balla di fieno del mondo, attrazione turistica tipica del Kansas, un po' lontana da Lawrence, ma non è un problema. Intanto questa è la seconda canzone di Triple Ones, Jenny the Appleseed.

0: E con quest'ultima uscita di Sweeping Promises andiamo verso il momento dei saluti.
1: Ma prima leggiamo qualche appuntamento direttamente da gancio.cc.org. Iniziamo subito con la seconda edizione di Solchi, festival di editorie grafica indipendenti, che si terrà oggi 12 settembre e domani al CSA Gabrio a Torino. E quindi oggi pomeriggio dalle 15.30 apre con un workshop di cianotipia con cirrosi empatica, poi alle 16.30 presentazione dello spazio urbano come terreno di conflitto di Bianca Fusco.
0: E il programma va avanti con il workshop su fumetto e storytelling con Tempio Laboratorio alle ore 17, subito dopo 18.30 Luna Brutalista di Aris Edizione, scritto da Luigi Filippelli e Samuele Canestrelli.
1: Prosegue con teatro spettacolo il colloquio di Collettivo Lunazione alle 21.30, live painting musicato con Samuele Canestri, 22.30 DJ set, insomma andatevi a vedere tutto il programma di oggi e di domani e durante tutta la giornata banchetti musicisti, bar e cibari al Gabrio.

E sempre per quanto riguarda il weekend, questo weekend torinese, potete trovare in realtà appena fuori dalle mura torinesi a Grugliasco un gran compleanno. Infatti colgo l'occasione per fare gli auguroni in diretta al buon Yashin, che questa sera festeggia i suoi 80 anni. E vabbè, si scherza ovviamente, 50 sfumature di techno insieme a un sacco di DJ set, back to back, live set, tutti appunto sotto l'egida del buon Yashin. Ci saranno appunto dalle ore 23 alle ore 26 alle ore 7 Samsa, Titta, Dead Brizo, Polizia on Fire, Kessa, Plasticone, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. Bisogna anche ricordarsi giustamente che il Mezcal è uno spazio autogestito, le attività al suo interno si basano sulla condivisione, il bar sei tu, porta da bere, condividilo, semplice, solo complici solidali, nessun cliente.

0: Noi invece ci stiamo per salutare, ci risentiamo sabato prossimo, sempre sulle libere frequenze di Radio Blackout. Rimanete però incollate alla radio, perché continuano le dirette del sabato pomeriggio con Umo Radio.
1: E piano piano ricomponiamo i pezzetti del palinsesto del sabato qui a Blackout. Volevo anche intanto salutare tutte e tutti voi all'ascolto quest'oggi. Ci vediamo in giro, ci vediamo al Gabriel.

Non dimenticate comunque di mantenere il volume alto, sempre sui 105.250. E se uscite di casa portatevi le cuffiette. Ciao ciao!

rieccomi qua. Dopo una lunghissimissimissima pausa, ritorna Umo Radio sulle libere frequenze di Radio Blackout, che va in onda come sempre sui 105.250 in FM. Buongiorno.

grande piacere per quanto mi riguarda, mi auguro che sia altrettanto per voi, ritrovarmi qua nel caldo salottino studio di Radio Blackout, che va sempre in onda da via Antonio Cecchi 21 barra A qua a Torino nell'angusta Taurinorum. E vi ricordo al volo, se volete contattare gli studi potete farlo liberamente con SMS, WhatsApp e compagnia cantante al 34 666 73 263, 011 24 95 669, l'unico numero nemico della vostra città, radioblackout.org per lo streaming, perché l'FM è sempre scorreggione. Un saluto e un abbraccio agli amici di Aliguai che ci hanno tenuto compagnia finora.

abbiamo iniziato la puntata di quest'oggi. Con le ugole d'oro della Clover Valley Boys Band. Questa Treasures Untold per la J-Pop Records. Qual è che devo mettere adesso? Aspetta qua un attimo. Ci sono. El Moschitole. Rimaniamo così. Ben ancorata la musica. Roots. Di origine messicana che si sono trasferiti a Albuquerque nel New Mexico. Lompignon, dal disco Cuatro Vidas, El Moschitole.

sound direi adatto a questa calda giornata, tanto per cambiare. Lon Piñón, orchestra tipica nuovo mexicana. E dal disco Cuatro Vidas ci siamo ascoltati questa El Mosquitole. Continuiamo con sonorità sempre all'insegna della Roots Music. Ci trasferiamo a Durham, North Carolina, con un gruppo, un quartetto che si chiama Hard Drive, che ha pubblicato da pochissimo un disco, ha pubblicato all'inizio del mese di agosto, e loro si muovono nei territori del country, talvolta sfociando in qualche roba di più sperimentale. Andiamo ad ascoltarci questa Dusty Miller, loro sono gli Hard Drive. Passiamo proprio a sentire la roots music.

Abbiamo ascoltato gli Hard Drive con questa Dusty Miller, che sono un quartetto molto giovane, perché sono cosiddetti millennials, come si dice. Adesso arrivano da Durham, North Carolina, e hanno fondato questo progetto all'insegna della roots music, bluegrass e dintorni, che talvolta, come dicevo, sfociano anche in qualcosa di leggermente più sperimentale. Fondato progetto da Tatiana Hargraves, accompagnato da altrettanti validi musicisti, ha pubblicato questa Wasting My Wall Life Away di veramente recente, perché stiamo parlando dell'inizio di agosto, quindi lavoro roots come piace a me, e che andremo a riprendere poi nelle prossime

The Sons of Reiner, Big Clothes. Continuiamo adesso con una novità freschissima di stampa. Questo è un gran bel disco, l'ho riascoltato ben due volte di fila perché mi è piaciuto assai. Angela Autumn, per la Girl Records, ha pubblicato questo lavoro intitolato Believer. Avremo modo di spolparlo alla grande. Lei è una cantante che arriva dai Monti Appalachi, da quella zona molto importante per la musica folk e roots americana, e si è trasferita nella capitale della musica folk americana, Nashville, nel Tennessee, e ha pubblicato questo lavoro, Believer, come dicevo, è uscito veramente da pochissimo, perché stiamo parlando di oggi, praticamente. Sì, ieri, perché l'ho ascoltato già due volte ieri, quindi no, l'11 settembre, sì, era ieri, oggi è il 12, faccio sempre casino con le date. Andiamo ad ascoltarci questa In the South. Lei è, come dicevo, Angela Autumn, buon ascolto, godiamoci insieme questo gran bel pezzo. Il suo stile di Waxahachie e della nuova ondata della roots music americana.

Angela Autumn dal disco Believer. Come dicevo, avremo modo di spolpare alla grande questo gran bel disco. E adesso continuiamo con un'altra musicista, lei è Nora Brown, risiede a New York ed è una grande suonatrice di banjo, anche lei molto tradizionalista per quanto riguarda le sonorità. Si parla sempre del quel riferimento dell'area geografica, che i Monti Appalachi e dintorni, musica roots, con chiaramente alcuni forti riferimenti alla sua cultura musicale da newyorkese. Infatti nei suoi lavori si trovano spesso e volentieri delle cover, dei rifacimenti strumentali, brani di musica di matrice più rock, post rock e musica underground in generale. In questo lavoro Long Time to Be Gone, che è stato pubblicato nel 2022, un bel lavoro che contiene ben 15 brani, andiamo ad ascoltarci il brano forte riferimento al sud per quanto riguarda la musica, Southern Texas. Lei è Nora Brown dal disco Long Time to Be Gone. Buon ascolto, sempre in diretta Radio Blackout 105.250, questa è Umo Radio.

Nora Brown, disco Long Time To Be Gone, tra l'altro disco interamente registrato all'interno della chiesa di Sant'Anna a Brooklyn. Se vi interessa potrete trovare anche, facendo una ricerca in rete, la versione del NPR Tiny Desk Live. Ottima musicista, veramente molto molto molto brava Nora Brown. Niente, continuiamo con le nostre selezioni, di nuovo con una musicista. Lei è una grande violinista, è sempre newyorkese, però da tantissimi anni lavora nell'ambito della musica più diciamo world music, in particolar modo quella etiope. Infatti ci sono tantissimi riferimenti alla musica del grande maestro Mulatu Astakè in questo suo lavoro intitolato Waraji Alle. Lei è Kuwaiti, non so come si dice esattamente, K8A, insomma fate voi. Disco anche questo piuttosto recente, uscito in quest'anno ad aprile. Andiamo ad ascoltarci questo brano un po' più reggaeggiante che ci sta, dai, Reggae Camisse, una camisetta reggae insomma. 14:32 in diretta Radio Blackout, Umo Radio. Come sempre, se volete mandare un messaggio e quant'altro potete farlo liberamente al 34 666 73 263. Proseguiamo con la musica, dai che si gira.

grandissima violinista Kate Hoetter, da questo disco Voragi Halle, che se avete modo di ascoltarlo per intero troverete tantissima musica proveniente dall'Etiopia, disco consigliatissimo, un bel viaggio sonoro all'interno della scena newyorkese per quanto riguarda la roots music. E adesso proseguiamo, svarioniamo con un altro musicista. Lui si chiama Samuel Locke Ward, arriva da Iowa City, nella Iowa, ha pubblicato questo ACDs Banjo Delight, bello svarione anche questo, musicista, suona il banjo e anche lui si diverte parecchio e ci fa divertire. Anche in questo caso un mini disco, solo 6 brani, registrato a giugno di quest'anno. Andiamo ad ascoltarcene almeno 2 perché sono tutti piuttosto brevi. PLZ Hold a Swinging Party, buon ascolto, sempre Radio Blackout.

È un saluto super speciale al buon vecchio Yashin, che questa sera suonerà, c'è stato un cambiamento di programma, suonerà con la sua band Rocksteady Ska al Mezcal, quindi no techno ma Rocksteady Ska questa sera, bella vita al Mezcat, Mezcat. Cambia nome anche per l'occasione, perché da Mezcal diventa Mezcat. Serata Ska Reggae per i 50 anni di Yashi. Ci sarà anche Giuliano Palma, Gianni Drudi. Seratona, seratona. No, un abbraccione speciale, un invito a partecipare a questa seratona all'insegna della Techno Music ed in

dietro da bere e tanta tanta presa bene. Che ce n'è direi bisogno e anche parecchio. Continuiamo dopo questo svarione della Iowa e andiamo in Inghilterra con Torn Witch, e anche qua si parla di musica folk quasi magica e ancestrale, un disco uscito da pochissimo. Lei è Torn Witch, il disco è Stasis e andiamo a ascoltarci questa The Blue Rose of Forgetfulness. Buon ascolto, Radio Blackout.

lavoro molto folk, psichedelico, che prende ispirazione da pellicole d'altri tempi quali Il ladro di Baghdad, Il libro segreto di John. Musica ancestrale, spirituale. Turn Witch, Aesthesis. Consiglio l'ascolto completo. Gran bel viaggio. Indossate delle comode ciabatte. Ho infradito prima.

ci sta un bel piatto di lattuga calda con queste temperature. Comunque rimangono alte. Lattuga calda è proprio il titolo degli Hobo, questo EP uscito nel 2011, dal quale ci stiamo ascoltando questa Kleber Country Beach. Un saluto speciale anche a Eugenio e a tutti quelli che fanno sentire numeri telefonici di Radio Blackout, quelli che stanno ascoltando in bicicletta pedalando, come cantava il buon... cazzo è che cantava pedando in bicicletta? Ah, Cocciante, era lui il nostro amico, il nostro uomo a Saigon. Era lui, era lui. Mi si ascolta sempre, ciao Ricky.

0: Beh, io chiaramente non mi faccio la sbatta di attaccare il cavo, ma lo faccio così alla vecchia.
1: Ciao, sono Drupi e volevo fare tanti auguri a Yashin. Me lo ricordo quando era così piccolo e fragile. Ciao da Drupi, a Blackout.

Chissà se questa sera nel gran concerto 50 sfumature di ska che si terrà al Mescat, non al Mescal, ricordiamo, ci sarà anche spazio per una cover di Drupi. Motivo in più per non mancare a questa splendida serata. Ma continuiamo con un'altra novità. Disco che è uscito ieri, un altro musicista che da anni supportiamo, direttamente dal Maine, lui è Pokey Lafarge, ha pubblicato questo Rent Money, e andiamo ad ascoltarci questa Unbone.

Ok Lafarge, Rand Money il disco, e questa è Unbone. E siamo quasi in chiusura, perché mancano una decina di minuti. Avevo tantissimi brani in scaletta, ma sarà per la prossima volta. Ma abbiamo un'altra novità di pregio, perché si tratta di una band molto molto molto giovane. A me piace quando i giovani musicisti fanno degli ottimi lavori. Loro sono di Manchester, si chiamano i West Side Cowboy. Hanno pubblicato da pochissimo questo album di debutto che si chiama It Goes On. Avevano già fatto uscire qualcosa, ma come album completo si parla di un vero e proprio esordio. Andiamo a ascoltarci questa Worried Age. Loro sono i West Side Cowboy.

risposta inglese ai G's, statunitensi G's. Per quanto riguarda gruppi che mi auguro faranno strada nel mondo del rock, West Side Cowboy, direttamente da Manchester, It Goes On, il loro disco di esordio, bello bello, che ascolteremo poi con avidità nelle prossime settimane. Ci avviciniamo alla chiusura. Per l'ultimo brano, poi traccia ultima di chiusura sorpresa. E anche loro stanno prodigando con un nuovo lavoro. Un'altra band bella svarionata, direttamente da New Orleans, Louisiana. Pubblicano per la niente po' di meno che Sub Pop Records. Twisted Teens. Il disco Florida Water Blues, che era uscito quest'anno, anche loro caldi, pubblicano un disco dietro l'altro. Questa è Business Pull Up.

Rubber Union, sono quelle band che hanno quel sound adatto. Una colonna sonora per la vostra ginnastica scordinata. E 5-6. E 7. E 8-9. Vai col ritmo. Ma siamo in chiusura, 14:58, ci salutiamo così per ricordare nuovamente, beh, un abbraccio calorosissimo ad Andrea. Ciao Yashin, ti voglio bene, tanti auguri, buonissima serata. Io questa sera purtroppo non ci sarò perché ho lo stage finale del corso di uncinetto che sto tenendo da tantissimo tempo. Mi spiace non esserci, sai quanto ci tenga la musica techno, e ti saluto con saluto tutti voi ascoltatori e ascoltatrici con questo brano, chiaramente ska. Giuliano Palma e The Blue Beaters che rifanno Gino Paoli. Che cosa c'è? Ciao ciao.

15:10. Si continua a navigare rigorosamente in diretta sulla buona onda delle libere frequenze di Radio Blackout. Sabato 12 settembre 2026. Compagnia di una nuova navigazione con l'Enjoy Afternoon di Black Milk. E come sempre, benvenuti e benvenuti a bordo. Per allietare il vostro sabato pomeriggio. Dalle frequenze di Radio Blackout 105.25 nella modulazione di frequenza. Ma ascoltabili anche attraverso il segnale DAB, Digital Audio Broadcast, e lo streaming radioblackout.org.

Quindi in compagnia di Baron One, qui in diretta dagli studi di Via Cecchi 21 / A. Per miscelare le giuste dosi di buone vibrazioni, relax e viaggi interstellari. Per far sentire la vostra presenza nell'etere, per mantenere attivo il servizio Cisti Viaggiare Informati, per qualsiasi tipo di comunicazione i numeri blackoutiani non cambiano: 011 2495 669, 346 6673 263. SMS, Signal, WhatsApp e Telegram, le modalità di messaggistica istantanea che avete a disposizione per interagire con gli studi dei 105 250.

Molliamo gli ormeggi e ci addentriamo all'interno della puntata di questo sabato 12 settembre 2026 in compagnia dell'Enjoy Afternoon di Black Milk su Radio Blackout.

condizioni di navigazione instabili dal punto di vista meteorologico, ma come sempre un ringraziamento a chi cura la meteorologia blackoutiana. Giornata direi decisamente tranquilla, senza precipitazioni, all'insegna della buona onda, anche in questa traccia intitolata Forefather d'Adventures.

For Father Dub Ventures da In the Valley, l'ultimo lavoro per il progetto del francese Marcus Hai. Adesso andiamo ad esplorare una nuova uscita della Jatari Record dall'Ipsia, disco uscito alla fine del mese di agosto. Personaggio che ha iniziato la sua carriera prima del 2014 nella scena dei sound system di Volgograd, Russia.

Poverty Dub, Prince Riser, Disrupt. Sì, per continuare con le buone vibes, con i bassi profondi di chi ieri si è recato nelle periferie torinesi per sentire un po' di reggae dancehall style. Cinema Acquai, saluto Frankie Mirto and the family. Rimaniamo sempre in casa, Jatari Record, produzione Disrupt, Zeb and Scotty, Brind Sensi. Yeah. Give thanks, man.

Bring the Sensi Kamma, Zeban Scotti, per gli amanti dell'Onda Verde, Smokers Delight, Blackout, Black Milk.

15:38 minuti. Sabato 12 settembre 2026, sempre la navigazione dell'Enjoy Afternoon di Black Milk sulle libere frequenze di Radio Blackout. Siamo entrati all'interno di Ball and Socket, ultima produzione, ultimo EP per Elijah Minnelli, uscita targata Accidental Meeting. Qui siamo in bilico tra le basse frequenze Norte del Valle e le vallate occitane piemontesi.

per andare sempre più a est, sempre da Ball and Socket. Elijah Minelli è la voce della cantante giapponese Kiki Itomi in questa Unkind Disco Mix Version.

Elijah Minelli e Kiki Tommy Unkind, disco mix version da Ball and Socket, Accidental Meeting. Intanto un saluto a chi ci ascolta da Miami, un equipaggio pronto a salpare per la traversata Miami-Sanremo, nuova competizione del 2026 per catamarani e fuoribordo. Abbiamo anche una rappresentanza di Blackout, perché ormai Blackout allarga i propri orizzonti anche nel mondo della vela. Continuiamo sempre con bassi profondi e sonorità oscure da Sound Therapy, produzione italica di Operation Drop. Ci ascoltiamo Step insieme alla voce di Jadan Blackamore.

0: The Operation Drop, Jadan Blackmore, Step, da Sound Therapy, uscita targata Dubstui da Brooklyn, così come da Brooklyn proviene Jadan Blackmore, nativo di Georgetown, Guyana. Ci possiamo ancora una traccia prima di prepararci per il primo giro di boa in compagnia di Black Milk. Questa volta andiamo a Gloucester in UK. La voce di Ryder Shafiq. Back out.
1: Ryder Shafiq. Big up all Dubstyle Massive. The Operation Drop. Yeah. Brooklyn. Consistently. I don't know.

per andare a chiudere la prima ora di navigazione, due tracce estratte da Britstep, ancora un'uscita targata Accidental Meeting, Devon Rexy, trio che arriva da Amsterdam, John T. Gust from London, questo è Mashrub.

Quindi ci andiamo ad ascoltare la title track. Poi ci spostiamo in Nigeria. Mezz'oretta dedicata all'ascolto di Nigeria 80s, Afrobeat, High Life, Juju, Boogie Soul and Reggae. Ma intanto Devon Rexy, John T. Gust, Brit Step.

16:09, effettuato il primo giro di boa per la navigazione dell'Enjoy Afternoon di Black Milk questo sabato 12 settembre 2026. Ci immergiamo nell'ascolto di Nigeria 80s, nuova raccolta musicale per la Strat Record che dà seguito alle leggendarie serie Nigeria 70s, in questo caso nel sound esplosivo degli anni 80 tra Afrobeat, High Life, Juju, Soul, Boogie e Reggae. Ad aprire il viaggio, Heavy Head Now, Goli, The World.

E adesso spazio a IC Rock con la traccia intitolata Advice, Hogeki Kanma, Nigeria 80s.

0: Mickey Mickey Bread. Uncle Me One. Nathan.
1: I see a rock advice.
0: Mickey Mickey, you got your best
1: friend. Oggi è Kikanma. Nigeria 80s. Viaggio caleidoscopico tra Afrobeat, High Life, Juju, Soul, Boogie e Reggae. In un periodo, quello dell'inizio degli anni 80, direi tumultuoso per l'instabilità economica e le restrizioni politiche in Nigeria, così che l'industria musicale virò verso una modalità più indipendente anche a livello di label, passo direi sempre fondamentale quando esistono restrizioni messe al bando, persecuzioni e quant'altro. Per esempio la solidarietà blackoutiana va a autistici inventati. Ieri sera c'è stato anche qui un incontro nella Blackout House per fare un po' il punto della situazione e trovare appunto nuove strategie, come sempre dal basso, per combattere la macchina repressiva.

E poi qui ovviamente in evidenza i suoni degli anni 80, che a Black Milk piacciono molto in qualsiasi ambito musicale, in particolare quello della Black Music ad ampio raggio. Anni indelebili, come diceva Paul Young, come dice ancora Paul Young, che magari sentirete in duetto durante Tanz Bambolina, chi lo sa. Noi continuiamo a navigare all'interno di Nigeria 80s, ci ascoltiamo ancora un paio di tracce. Questa volta spazio a Stella Monier con la sua Hoke Mi Yeah.

Stella Monie, Hoke Biye, Nigeria Haitis. Intanto io vi ricordo che dalle ore 15 è partito il Solchi volume 2 Festival di Editoria e Grafica Indipendenti. Banchetti, presentazioni, laboratori, mostre, teatro, musica e molto altro. CSO a Gabrio, via Miglio 42, zona San Paolo, antifascista, antirazzista, antisessista. Programma completo su gancio.cisti e sulle pagine social del CSO a Gabrio.

andiamo ad estrarre anche l'ultima traccia, questa nuova raccolta musicale della Strat Record. Lungo viaggio in compagnia di Paulson Kalu, traccia intitolata Akubwe Noa Ewu.

E siamo andati in crescendo all'ascolto di questa Nigeria Haitis. Paulson Kalu Akubwe Nwahevu. Altri appuntamenti in città alle ore 15:30. Era previsto il concentramento ai Giardini Reali per la pedalata cittadina contro il Salone dell'Auto. A noi il caldo, a loro il lusso. Quindi l'appuntamento ai Giardini Reali dalle ore 15:30 per una pedalata che interesserà ovviamente il centro città nell'eventificio torinese per eccellenza.

Quindi dopo questa traccia ci andremo anche ad ascoltare lo spottino della serata di questa sera al Mezcal, Parco della Certosa Irreale di Collegno, raggiungibile anche con il funzionale aeroporto. 50 sfumature di techno. E poi il nostro viaggio continua, in questo caso andiamo ad estrarre un po' di tracce dalla nuova raccolta della Mr. Bongo Record, Coconut Dreams. Quindi continuiamo a viaggiare, a sognare su Blackout in compagnia di Black Milk.

12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Del Briso. Polizei on Fire, Back to Back, Kessa. Plasticone, Live Set. Johnny Boy, Yashin. Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

Iniziamo l'ascolto di Coconut Dreams, la raccolta musicale della Mr. Bongo Record, curata da DJ Sky Rager, nome sotto il quale si cela Danny McLewin, già a metà del duo Psych Magic. Questo viaggio che ha il dichiarato intento di creare una colonna sonora verso paradisi tropicali, serenità, tra soul, ambient, world music, folk e dintorni. Ad aprire il viaggio dal lontano 1975 dal Sudafrica, The Beaters Harari, nati come The Beaters, poi nel 1976 cambiarono il loro nome in Harari, disco già ristampato nel 2021 dalla Mazzuli Music.

E anche in questo caso, come per Nigeria Haitis, quattro tracce delle 12 contenute in questo bel viaggio musicale. Poi ovviamente si muove anche attraverso edizioni viniliche di difficile reperibilità, quindi insomma un po' di diggers, un po' di tesori nascosti per chi colleziona musica in vinile. Nel caso della prossima traccia, anche in questo caso dagli 70s, in compagnia di Joseph con la sua 3 o'clock in the morning.

3 o'clock in the morning. Traccia a firma di Joseph, di cui peraltro non abbiamo trovato molte informazioni. Attraverso la rete funziona spesso e volentieri in questa modalità, quando si tratta ovviamente di uscite per collezionisti con tiratura limitatissima. Per la prossima traccia andiamo al 1983. Andiamo in Messico in compagnia di Super Special Band, traccia intitolata Lady Lady, sempre all'interno di Coconut Dreams, Mr. Bongo Record.

super special band Lady Lady 1983, direttamente dal Messico. Coconut Dreams, raccolta musicale curata da DJ Sky Rager. All'anagrafe Danny McLewin from Psych Magic. Da qui nel cortile per Cavutiano, ormai il sole è tornato da un bel po', e quindi manteniamo la onda. Per la traccia che va a chiudere l'ascolto di questa raccolta della Mr. Bongo Record, andiamo sull'asse tra la Giamaica e nuovamente il Sudafrica, in compagnia di Fred Bryan and the All Star, Apartheid Must Go.

Apartheid Must Go, Fred Bryan and the All Stars. Ultima traccia estratta da Coconut Dreams. Non solo paesaggi tropicali, ma anche liriche che ci riportano ai tempi dell'apartheid in Sudafrica. 16:56 minuti, e quindi ultima traccia per chiudere questa seconda ora di navigazione e ultimo giro di boa. Poi toglietevi i calzini, che mettiamo i piedi nella sabbia. Strane infusioni, misture, visioni lisergiche per l'ultima ora di Black Milk. Tanto un saluto e un ringraziamento a chi messaggia al 346-66-73263, sempre in sintonia con la buona onda blackoutiana. Andiamo a chiudere con una traccia, sempre da una uscita della Mr. Bongo Record, il volume numero 8, Mr. Bongo Record Club. E andiamo in Jamaica, andandoci ad ascoltare Tupper Zucchi e la sua Vision of Love.

17:10 minuti, effettuato l'ultimo giro di boa questo sabato 12 settembre 2026. Sono le libere frequenze di Radio Blackout in compagnia di Black Milk. Sì, abbiamo messo i piedi nella sabbia per questa ultima ora di viaggio. Che inizia da LA, California, con Sirenas, il nuovo lavoro per gli Alalas. Band che spesso e volentieri abbiamo selezionato già dai lontani esordi del 2012. Psichedelia, folk, garage. Nel loro sesto album qui abbiamo scelto le due tracce più atmosferiche, meditative e psichedeliche. Iniziando proprio dalla title track Sirenas, uscita targata Mexican Summer. Tra le onde del mare o a bordo piscina. Ancora Alalas con Abre Caminos.

alla Las Abre Caminos. Seconda traccia estratta da Sirenas. Se invece avete bisogno di sonorità più energiche, vi ricordo l'appuntamento che partirà dalle ore 18 al Barocchio Squatter, sarà del Barocchio 27 a Grugliasco, alla Torre di Babele, con la presentazione del libro Killed by Noise. E poi è carrellata di concerti: Ego Armando Paranoia, Rancore, God Does, Rakshasa. Inizio dei live dalle ore 22.30, modalità come sempre quello della bella vita, porta quello che vuoi condividere.

E noi rimaniamo sempre con i piedi nella sabbia, andando ad estrarre una traccia dalla nuova raccolta della tedesca Tramp Record, Hopes and Dreams, Rare and Unreleased Psych Soul Nugget. Torniamo nei 70s in compagnia di Godspeed. Questa è By the Sea.

by the sea, con i piedi della sabbia, God Speed, da Hopes and Dreams, raccolta musicale della Tramp Record, Psych Soul from the 70s. Allora, un saluto alle amiche e gli amici dell'SMS, e con queste sonorità ci chiederò un pezzo dei Doors, ma noi vorremmo rimanere un po' nell'anonimato. Perché cominciano a fare effetto le erbe spontanee del nostro decotto, e quindi entriamo all'interno del progetto Collettivo Immaginario, da From the Archive, volume numero 3, raccolta musicale curata da Andrea Crivellaro, e che è i Volkov, traccia intitolata La macchina dei sogni, The Dream Machine.

collettivo immaginario, la macchina dei sogni. Traccia estratta da From the Archive, volume numero 3, BB Record. Anche in questo caso, come per Coconut Dream, attraverso le collezioni di Andrea Crivellaro, già animatore della Neroli Record. Su questa sonorità un saluto a Pablo e che Double F.

prossime due tracce le andiamo ad estrarre da Bring Our Light to Every Corner, il nuovo lavoro di Scream Shear, polistrumentista britannico, uscita targata Albert's Favorite. Ci andiamo ad ascoltare My Land is Your Land, Your Sky is My Sky, Scream Shear.

My land is your land, your sky is my sky, Scream Sheer, da bring out light to every corner, polistrumentista britannico, uscita targata Albert Favorite, etichetta tra cui tra i fondatori appunto anche Scream Sheer, disco che si muove tra sonorità jazz, folk,

in questo caso questa è Sleep Dream, rimandi anche di Soul e Spiritual. 17:35, a seguire ci gusteremo nuovamente lo spuntino di 50 sfumature di techno, serata in programma questa sera dalle ore 23 al Mezcal Squat al Parco della Certosa Irreale di Collegno. Quindi stay blackout.

Dead Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa con le

17:50 minuti. Volatone finale per la puntata odierna di Black Milk. Sabato 12 settembre 2026. Due tracce da Universal Love, 10 Years of Love Injection. Etichetta discografica Fanzine Radio Show. Le parti itineranti in New York City. Can You Feel It? Nome storico della scena elettronica house giapponese, Kenichi, insieme alla Metropolitan Harmonic Formulas. L'invito chiaramente è quello di non mollare le libere frequenze, le dirette continuano dalle 18 con Tanz Bambolina, Amici da Control.

quindi un ringraziamento a chi ha messaggiato, ha trillato. È rimasto all'ascolto delle libere frequenze di Radio Blackout. Un trovamento rimandato a sabato prossimo. A chiudere da New York City, Anthony Ocasio, traccia iconica per ricordare il grande David Mancuso, and the Loft, Love for the Loft. Au revoir, stay blackout.

18.06, bentrovati, bentrovate su Radio Blackout. Vince i controlli, stiamo partendo con questa nuova puntata di Tanz Bambolina. Arrivano dalla Sicilia, arrivavano dalla Sicilia, ormai sono sciolti da anni.

dicevamo, un gruppo che faceva parte di quel sound, di quel movimento che veniva chiamata New Wave italiana. Siamo a metà degli anni 80, siamo esattamente nel 1985 più o meno. E il loro primo album era si intitolava Unica Nissai. Qua invece li riascoltiamo andando a trarre questa traccia dal loro secondo lavoro, che si intitolava Persuasione. E dall'assolata Catania alla Torino del 2026 ci ascoltiamo anche in questa traccia.

Allora, un saluto a Mr. Baron One, che mi ha preceduto con il suo Black Milk, l'intrattenimento musicale del sabato blackoutiano. Un saluto anche a Pablo, che mi scrive. Ciao Miccio, grazie Pablo. Allora, che dire, la New Wave italiana faceva parte un po' di quel filone musicale che andava di moda in quegli anni e che era denominato New Wave, come nuova onda. Raggruppava in realtà vari stili, non era

Italia c'erano varie situazioni musicali, da quelle più vicine al punk, all'ondata punk che era, diciamo, da poco, forse un po' esaurita, o forse a volte anche trasformata poi nell'hardcore.

Allora, invece fra la New Wave italiana, appunto, i De Novo spiccavano più che altro per la loro originalità musicale, perché non erano legati in particolare ai gruppi inglesi degli anni 80 che andavano di moda all'epoca, quindi quelli un po' più darkettoni.

Ma anche se c'era un fondo di oscurità nei loro pezzi, soprattutto nei due album iniziali, appunto in Unica Nissai e in Persuasione, loro erano dichiaratamente ispirati ai Beatles, quindi... E se li ascoltate attentamente qualcosa si può cogliere.

Allora, invece, un gruppo che si rifaceva molto di più alle sonorità psicotiche della new wave italiana in voga in quel periodo erano i bolognesi Gas Nevada, e qua li andiamo ad ascoltare con questa Going Underground. Buon ascolto, Radio Blackout.

Allora, come avete potuto ascoltare, tre gruppi dello stesso periodo musicale, né più né meno, più o meno ballano forse 2-3 anni, con tre generi completamente diversi.

Ma tutti e tre comunque ascrivibili al filone musicale della New Wave italiana. Questi sono gli Hi-Fi Bros. Il brano è Punto Amaro. Tra l'altro qua si sente comunque anche un richiamo al alla musica funky, soprattutto nel riff del basso, che un po' come era di moda all'epoca, il basso era diciamo prominente nel suono di questa band.

E se sentite appunto l'utilizzo della metrica o anche in particolare della linea di basso, potete facilmente capire che anche appunto gli Hi-Fi Bros, pur essendo un gruppo decisamente new wave, iscrivibili nel sound della new wave, prendevano spunto dal grosso calderone del funky blues che arrivava dagli anni 70, insomma. Pidone Agnele su Radio Blackout, Keep on Moving. Questa è una versione

Allora, lasciamo l'Italia, lasciamo la New Wave in questo momento e andiamo ad ascoltare un gruppo che fa riferimento assolutamente agli anni 60, al 60 sound. Loro sono i Doctor Explosion. Allora, il brano è un classico del garage rock, Dracula Ye Ye. E poi andiamo a fare un'escursione anche in quel territorio ibrido tra il garage e il punk rock, e nelle prossime quattro tracce andiamo un po' a marcare questo confine che è talvolta molto molto labile. Dottor Explosion, Dracula Ye Ye, Radio Blackout, Mitch ai controlli. Vi ricordo anche il numero per eventualmente comunicare con noi, per chi ancora non ce l'avesse memorizzato. Il numero è il 346 667 3263.

Allora andiamo anche a ringraziare chi mi scrive: ciao, metti i Bugs Heroes, altri grandi della New Wave italiana. E questi me li cercherò, perché non li ho assolutamente in scaletta. Me li cercherò e sicuramente per la prossima volta li mettiamo. Intanto ci siamo ascoltati anche gli Electric Six con Gay Bar, un grandissimo pezzo, molto molto secondo me da festa. Questo è il pezzaccio che è da tirar fuori come asso nella manica. E poi un grandissimo pezzo degli intramontabili Yasker Du, forse il pezzo più rappresentativo della band in assoluto, Don't Want to Know If You Are Lonely. Ecco, forse una delle band punk melodiche meno riconosciute per meriti sono proprio gli Yasker Du. Invece adesso ci ascoltiamo un brano di una band terrificante, nel senso che sono veramente devastanti. Noi abbiamo avuto la fortuna di ascoltarli proprio qua, di accoglierli qua in un live a Radio Blackout qualche anno fa. Loro sono i Sinister Six e questa è Out of My Way. Radio Blackout, buon ascolto.

Allora, io con i Sinister Six trovo un'affinità un po', a parte forse la mancanza del sound dell'organetto, un po' con i Nostrani, con i torinesi Killer Clown, un po' per l'appiglio molto raw sul suonare questo rock and roll così veloce. Me li ricordano un pochino, tra l'altro colgo l'occasione, magari fossero all'ascolto, per un saluto. Ciao Piera, ciao Fausto.

è anche un pochino, secondo me, i Sinister Six riprendono anche un po' quel sound che era quello degli Spider Babies, per dire, cioè che poi alla fine quel rock and roll lì, suonato veloce, suonato sporco, e quindi un po' ricordano tanti gruppi. Ci sono mille paragoni da fare, però il sound è quello, il frutto, il succo del discorso è quello lì. Rock and roll, raw, suonato sporco, marcio, veloce. E dal vivo, io ricordo a Radio Blackout, cioè facevano gli stage out praticamente dal palco, cioè, mai visto un gruppo garage con una potenza simile.

0: Allora, torniamo invece un po' negli anni più affini alla nostra epoca. Questo è un po' un giro di parole, lo so. Torniamo un po' negli anni più recenti, musicalmente parlando. E loro hanno fatto un po' rinascere quel sound di cui vi stavo parlando poc'anzi. Sono i Viagra Boys, questa è Punk Rock Loser, buon ascolto.
1: Baby, I don't seem insane, but I fucking am.

Il 12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Dead Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. È Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Party

Allora, 18:49, ci siamo ascoltati anche un po' di brani, tra cui i Caos Caizza, i Batco con Something Gone From Again. E avete anche ascoltato lo spottino

Io come sempre quando ci sono queste notizie che sono veramente lunghissime invito le ascoltatrici e gli ascoltatori che vogliono appunto approfondire andarsi a cercare direttamente la notizia e penso che la trovate tranquillamente. Questa ci è stata mandata appunto dal allora leggo un attimino dal

i suoni più sporchi del punk rock, quello più ruvido, quello più vicino a rock and roll. E facciamo questa ultima parte di trasmissione, questi 40 minuti circa, andando a riascoltare anche un po' di pezzi che, compreso questo degli Spandau Ballet, Chant Number One, I Don't Need This Pressure On, in questa versione rimasterizzata. Andiamo ad ascoltarci un po' di brani che sono un po' più vicini al sound dark, ma qualcosa anche sull'elettrico.

era finito in scaletta. Senza essere un brano della scaletta odierna, però non importa, ce lo ascoltiamo lo stesso. Clandestine, Cocaina, remix, buon ascolto.

Questo, se non ne accorgevo prima, era un buon collegamento con i brani che stava mettendo Baron One oggi pomeriggio, quindi poteva starci dentro come primo pezzo di apertura.

Allora un saluto anche a Boomer 61 che mi scrive grande vecchio Mitch, un saluto da Boomer. Allora ci siamo ascoltati Computer Bandit con Lose Control, Crystal Castle con Suffocation, Violent Vicky con Get to Me Fragrance. E adesso arrivano anche i Bauhaus su Radio Blackout con questa riedizione, diciamo, questo lavoro di rework effettuato su questo brano Stigmata Martyr.

19.09 minuti primi, stiamo proseguendo la scaletta musicale odierna. Sabato 12 settembre 2026.

dobbiamo segnalare qualche iniziativa per la serata di oggi. E partiamo con il CSOA Gabrio, che propone questo festival dell'editoria e della grafica volume 2 intitolato Solchi, che si tiene quest'oggi e domani. Festival di editoria e grafica indipendenti, ovviamente. Banchetti, presentazioni, laboratori, mostre, teatro, musica e molto altro.

Andiamo anche a segnalare questa iniziativa in barriera. Host Barriera riapre, serata di inaugurazione anno nuovo. Allora, l'Host Barriera apre dal giovedì alla domenica dalle 17.30 a mezzanotte, via Pietracqua numero 9, Barriera di Milano-Torino. Musica, birrette, panini, quindi un luogo di incontro, un luogo di aggregazione

poi andiamo a segnalare anche due iniziative presso il Barocchio Squat, una è Killed by Noise. Frammenti di grindcore in Italia.

Allora, sempre questa sera presso il Barocchio Squat ci sarà la Torre di Babele, quindi dalle ore 18 presentazione del libro Killed by Noise, appunto Andrea Capo Corsetti. Poi suoneranno un po' di gruppi a seguire: Ego Armando Paranoia, Punk Cacitorino, God Does, Sludge Core Torino, Rancore, Punk Militante Torino, Rakshasa, Hip Hop, HC, Taranto Torino, inizio dei live alle ore 22:30. Ricordiamo così, per titolo di informazione, che il Barocchio è Bella Vita, quindi non esiste un bar, portate da bere, soprattutto portate da bere quello che volete trovare, quello che vorreste trovare, e condividetelo, non fate i tirchi o le tirchie. Poi ovviamente abbiamo già passato lo spottino delle 50 sfumature di techno, seratone techno che si svolgerà al Mescal Squat, Parco della Certosa Irreale Collegno. Saranno un po' di DJ che suonano: Yashin, Samsa, Johnny Boy, Titta, Debrezzo, Polizei on Fire, Kessa, Plasticone, Live Set, e poi i visual FMC e Pixelissimo Tease. Quindi non avete che l'imbarazzo della scelta per chi ama, diciamo, la musica dal vivo, la musica più immediata dell'hardcore punk, Barocchio Squat. Chi vuole invece ballare 50 sfumature di techno presso il Mescal Squat. Per gli amanti delle arti grafiche, CSO a Gabrio, quindi avete un sacco di iniziative questa sera, tutto insieme. Io mi chiedo però agli organizzatori: ma perché non vi parlate e non fate le cose magari un sabato? Cioè, per carità, opinione mia, però perché fare tutto lo stesso sabato? Boh, domanda. Poi va bene così.

Allora, i Depeche Mode su Radio Blackout, Policy of True, The Suffer Remix, un remix di 3 anni fa, del 2023. Direi un lavoretto pulito, senza troppi carichi. A me non piacciono quei remix troppo caricati di suoni, di cose magari che stonano poi col pezzo originale. Questo secondo me ci sta perfettamente dentro, perché dà quella spinta in più, quel brio, senza caricare il pezzo di cose inutili.

Allora, uno di quei nomi un po' nascosti della... mi è venuto adesso in mente che c'è il gioco di parole. Uno di quei nomi nascosti della... nascosti, poco conosciuti del periodo New Wave, in questo caso del periodo New Wave germanico. Lui appunto è Klaus Nomi e questo brano è Simple Man.

Tra l'altro, così come aneddoto, Klaus Nomi era uno di quei personaggi che, diciamo, rientrava un po' nella sfera di quei musicisti che David Bowie prese un po' sotto la sua ala protettrice, scusate. E insomma, un personaggio molto bravo, molto in gamba, anche molto teatrale dal punto di vista delle sue performance live. Sicuramente Bowie era un po' un talent scout, perché andava un po' a cercare musicisti magari che non avessero avuto quella giusta fortuna, e cercava in qualche modo di aiutarli. Non so se per scopi personali o meno, questo non ve lo so dire, non l'ho mai indagato. Si dice che si portasse a letto Iggy Pop, beh, può essere, magari si portava a letto tutti quanti, però al di là di questo dava una mano, insomma, magari persone che erano meno fortunate di lui in quel periodo. Mi viene un po' in mente anche il discorso dei Placebo, che sicuramente

Ecco, tanto per restare un po' in tema verso il discorso che stavamo facendo prima, i personaggi che venivano un po' così colti sotto l'ala protettrice, mannaggia, di appunto di David Bowie, e Gary Numan sicuramente anche lui, forse lui meno direttamente, però comunque si è ispirato sicuramente ai suoni, al look, a tutto quello che era David Bowie, che in fin dei conti era un personaggio che ha cambiato tanto, ha cavalcato magari diversi stili musicali, però è sempre stato un po' un'icona, come altri personaggi che all'epoca facevano un po' tendenza. Beh, lo stesso Peter Murphy, frontman dei Bauhaus, era stato molto influenzato dalla presenza scenica del Duca Bianco. Gary Numan, Metal su Radio Blackout, 19:22. Ci stiamo avvicinando all'ora X. Non credo ci siano le brave ragazze questa sera, perché non le vedo ancora in studio, quindi non penso trasmettano, o se lo faranno magari più tardi.

Allora, anche su questo lavoro, su questo brano di Gary Numan, è stato fatto un rework nel 2024. Però anche qui, come nel caso dei Bauhaus, secondo me, e nel caso anche di Depeche Mode, è stato fatto un lavoro molto contenuto, o comunque un lavoro fatto a regola d'arte, perché non si sente lo stravolgimento del pezzo come potrebbe essere un remix troppo marcato, che magari snatura completamente il brano.

Allora, il nostro amico Boomer 61 quest'oggi sta un po' ciccando i titoli dei brani. Adesso faremo poi un po' più avanti, facciamo poi una classifica di no, scherzo, però possiamo fare un quizzone magari ogni tanto, così devo cercare però dei brani strainculati e voi dovete indovinare i titoli. Potrebbe essere un bel giochetto, in realtà l'abbiamo già fatto qualche volta e a volte io facevo anche apposta sbagliare i titoli e, e un po' di gente mi scriveva: no, ma quella non è. Sì, ma in realtà è così, per divertirsi, per fare un po' di la cosa principale secondo me della radio, in particolare delle radio libere, è quella di cercare di far compagnia alla gente, soprattutto quelli che magari sono che ne so, magari sono anche in macchina da soli, e quindi io ascolto spesso la radio in macchina anche da solo, quindi non ci trovo niente di male, ma anche magari

magari quelli che si trovano a casa per fare, bersi qualche birra e mettere un po' di musica in sottofondo che fa un po' di compagnia, appunto un po' di atmosfera.

Il nostro amico Pablo che mi scrive: sentirsi idiota è bello. A volte anche no. Certe volte uno si sente idiota e dice: mannaggia, ma perché ho fatto sta minchiata? Però a volte succede. Allora, 19 e 28 minuti primi, quindi andiamo a concludere con questo brano la puntata odierna di Tanz Bambolina. Io vi consiglio così di, se volete, tenere comunque Blackout in sottofondo. Non ci saranno trasmissioni fino a domani mattina, ma in bobina ci sono sempre delle belle canzoni, dei bei pezzi. C'è anche un po' di informazione, magari c'è qualche black hole che passa ogni tanto. Io ringrazio tutti quelli che hanno ascoltato la trasmissione in primis. Poi ringrazio anche chi ha interagito con me nello specifico, magari mandando dei messaggi. Questo brano ce lo propongono gli Arachnida. Si intitola Product of Eight ed è anche qua un remix d'opera di Paradox Obscure. Ecco, Paradox Obscure è un combo che potete visionare tranquillamente sui loro canali, e propongono a volte delle reinterpretazioni, delle cover, se vogliamo, di brani 80, di brani new wave.

0: Allora, come dicevo, ultimo brano in scaletta, quindi io vi mando un grosso abbraccio virtuale a tutte e tutti voi, come dicevo prima, quelli e quelle che hanno ascoltato la trasmissione. Vi do appuntamento, credo, se non succede nulla di insolito, a sabato prossimo, sempre sulle libere frequenze di Radio Blackout, sui 105.25 o .250, come preferite. Sabato pienissimo di iniziative a Torino, pieno di gente anche in centro, ci sono varie robe. Quindi chi è in centro magari si fa un giro, boh, ci sarà un bordello assoluto, cioè sale nell'auto, via Roma, pedonale, un sacco di robe. E comunque le iniziative dei posti le abbiamo segnalate. Vi saluto e alla prossima da Mitch. Ciao ciao.
1: Radio Blackout, dal 1815, l'unica radio libera dell'etere sabaudo.

Strange Pursuit dei Divo su Radio Capital, su Radio Capital, su Radio Blackout, scusate, un lapsus capital, Radio Capital,

trascrivere ogni minuto, puoi trasmettere messaggi. Quello che sai è che pochi capiranno le sottili analogie tra l'altezza più sublime

Femme tutte! Siamo la squadra merda! M-R-D-A-M-E-D-A! Missione estirpare rapidamente giocati assemblati! Appuntato, ma che minchia vuol dire assemblati?

12 settembre al Mescal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Del Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

Alcuni soggetti con molto entusiasmo e poca esperienza hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna, o a qualche suo aspetto.

0: Natur.
1: Perché?
0: Cazzi.
2: Fabile per il chiudo, guarda che cazzo hai combinato?
1: Io non ho combinato un cazzo, ho fatto. Suca! Direi che possono andare a sucare allora nell'ordine. Pisse che ce la p***a di c***o.
3: Tra l'altro leggendo, cioè dicono non sul serio, che io ho qualche vaga somiglianza col cantante degli Echo and the Bunny da giovane, se voi guardate qualche foto da giovane del cantante, e poi aspetta, e poi anche con un altro cantante, Nick

0: Ehi, giovane lavoratore!
1: Stanco dei banali e consueti contratti a tempo indeterminato?
0: Prova la nuova forma di contratto moderno e innovativo.
1: CocoPro?
0: No, CocoProfago! Il contratto di lavoro che è veramente una merda!
1: Salario da fame!
0: Schiene spezzate!
1: Zero diritti e doppi turni festivi!
0: E se stai male, sono tutti cazzi tuoi! CocoProfago!
1: Mangerai veramente merda!
2: Ciao ragazzi, sono Gianni Morandi! Anch'io stipulerei un bel contratto CocoProfago! Dai ragazzi!

0: Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino. Una giornata benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Tifiamo e tessiamo rivolte.
1: Dalle ore 16, Lukins, metallo sul core pesante dalle Alpi Occidentali. LAMS, Torino Doomstoner, Power Porco Trio. Appena scende il buio, Rota de Ferro, collettivo di improvvisazione rumorista industriale da Roma a Caput Mundi. Petrolio, Asti, Dark Industrial, musica d'ambiente ostile.
0: Bar, cibo, bibite fresche e non, benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino.

Allora, un buon pomeriggio, ben ritrovati a tutte le amiche, a tutti gli amici che ascoltano Radio.

0: domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino, una giornata benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Tifiamo e tessiamo rivolte.
1: Dalle ore 16, Lukins, metallo folcore pesante dalle Alpi Occidentali, Lams, Torino e Boomstoner, Power Porco Trio. Appena scende il buio, Rota de Ferro, collettivo di improvvisazione rumorista industriale da Roma a Caput Mundi. Petrolio, Asti, Dark Industrial, musica d'ambiente ostile.
0: Bar, cibo, bibite fresche e non, benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino.

0: Facciamo una prova, ti do io via tre.
1: Il NPC in the house.
0: Siamo ancora uno?
1: Il NPC in the house.

0: al di fuori dei riferimenti temporali del palinsesto di Blackout. Wormholes.
1: Wormholes. State per ascoltare Live dei Fugazzi, registrato nel 1988 a Il Palazzo.

Thanks. It's just a big dance party in Torino tonight, Lincoln.

0: Wormholes.
1: Contenuti al di fuori dei riferimenti temporali del palinsesto di Blackout.

Il 12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Dead Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa con

0: al di fuori dei riferimenti temporali del palinsesto di Blackout. Wormholes.
1: Wormholes. Dan Hecate. Short sets. Benefit Radio Blackout.

Minuten.

12 settembre al Mescal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Dead Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.